siamo una famiglia oppure no? Allora, l'altro giorno un amico che ha sentito la puntata zero di John the Road mi ha detto: ma senti, ma Radio Fausto trasmette ancora sui 105-800 MHz? E ho detto: no, guarda, è cambiato un po' tutto. Adesso siamo online, siamo naturalmente sul web e quindi ci puoi trovare a determinato indirizzo. Ragazzi, ci spostiamo un po' più avanti come epoca, anzi sarebbe più corretto dire come era. Abbiamo un grandissimo interprete che io personalmente reputo un genio. Parliamo di Stromae con la sua Formidable.

Assolutamente, è un genio questo ragazzo. Stromae con la sua formidabile, incredibile, la sua espressività, la sua genialità anche. Non so se avete, vi siete imbattuti nella visualizzazione di qualche suo video. Sono davvero incredibili, incredibili. Va bene ragazzi, allora da Racine Carré, questo album che ospitava questa splendida canzone, proseguiamo, andiamo ancora avanti, saltiamo un po' di qua e di là nelle epoche e troviamo un altro brano, beh, di quei tempi che furono, no? Tipiche voci in falsetto dei Bee Gees in Spirits Having Flown.

Beh, davvero era il magic moment quegli anni dei fratelli Gibb, i Bee Gees, tra l'altro riportati in uno splendido documentario che ho avuto modo di vedere qualche mese fa su Sky, dove ripercorreva appunto la vita e la straordinaria carriera di questi ragazzi australiani che poi emigrarono subito in Inghilterra, dove trovarono un grandissimo successo. Ora credo che sia rimasto in vita solamente il grande Barry Gibb, purtroppo gli altri credo siano scomparsi, non vorrei sbagliare. Comunque, avanti ancora con la musica, ragazzi, poi parleremo ancora della Spagna e dell'Andalusia, che abbiamo accennato qualcosa durante la scorsa puntata. Ci torneremo su comunque. Intanto, Mark Knopfler.

Beh, le sonorità che esprime Mark Knopfler in questo brano sono davvero incredibili, sudamericane, ma più che sudamericane, proprio andine, no? Questo brano Postcards from Paraguay, cartoline dal Paraguay. Va bene, ragazzi. There is a star that lights the road. È la volta di Alistair Griffin in Jazz Drive.

0: Splendida canzone di Alistair Griffin in Just Drive, quello che poi piace fare a me, cioè solo guidare. E qui l'abbiamo sentita in questo bel brano che boh, già da un po' che non sentivo, allora ho pensato bene di riproporlo. Allora ragazzi, sì, stavamo parlando la volta scorsa di quella zona spettacolare nel sud della Spagna, un segmento di Andalusia, parliamo di Cabo de Gata e poi il deserto di Tabernas. E giustamente qualcuno mi ha fatto presente che, beh, insomma, se si va in quelle zone non si può non visitare i tipici pueblos blancos, cioè i paesini proprio tipici bianchi, imbiancati a calce che si possono trovare in quelle zone, con quelle tipiche abitazioni, tipici edifici bassi, troncoconici, le forme che ci sono da quelle parti. E ricordo esattamente anche di aver soggiornato in un hotel chiamato Hotel Cortijo El Sotillo, andatelo a cercare, è nei pressi di San José. E questo hotel in particolare è stato tra l'altro fatto oggetto negli anni, fine anni 60, dal nostro Sergio Leone, è proprio durante la trilogia degli spaghetti western, in particolare nel primo, in Un pugno di dollari, ecco, in questo hotel ho soggiornato e lì ritrovi anche le fotografie fatte allora, fatte proprio dalla troupe cinematografica che girava in queste zone che allora erano assolutamente desertiche, erano solo un paesino di pescatori sul mare o poco più, adesso invece sono paesi assolutamente vocati al turismo. Facciamo una passeggiata per Memphis?
1: Put on my blue suede shoes and I boarded the plane.
0: Dove tutto ricorda il grande Elvis. Qui a cantare però è Cher.

Ma è uno dei miei grandi sogni, andare negli USA e in particolar modo a Memphis. E perché no, andare assolutamente anche a Graceland a rendere omaggio a quel grandissimo artista qual era Elvis Presley, e naturalmente anche Cher ha dato il suo contributo con questo splendido brano, che in realtà non è suo, è di Mark Horn. Abbiamo Tracy Chapman.

Avevamo Tracy Chapman con un brano davvero meraviglioso, Telling Stories, da un album che mi pare fosse del 2002, se non ricordo male. Sì, perché mi ricordo benissimo che l'ascoltai e la riascoltai sul traghetto che ci portava verso il Medio Oriente quell'anno in moto con anche la moglie, il fratellone, eccetera. Bei ricordi, va bene, ragazzi, ancora un brano un pochino più leggero, ma piacevolissimo. Stephanie Mills, eccola qua. Never knew love like this before.

È davvero un brano piacevole questo di Stephanie Mills, Never Knew Love Like This Before. Va bene, allora, beh, certamente parlando di viaggi, accidenti, non avevo ancora fatto menzione del sito che abbiamo io e alcuni amici, proprio dei viaggi nostri che facciamo, che realizziamo prevalentemente in sella alle due ruote. Infatti il sito si chiama Moto Avventura, potete andare tranquillamente a vedere, è gratuito, non si paga nulla. E così è creato proprio solamente per passione da noi amici, e riportiamo quelli che sono appunto i nostri report di viaggio, ma anche i video che bene o male riusciamo a realizzare, oltre che naturalmente a tutti i gadget che i motociclisti devono per forza avere se vogliono viaggiare con una certa così sicurezza, eccetera eccetera, un certo comfort e quant'altro. Va bene, se volete, se vi va, potete andare a dare un'occhiata a www.motoavventura.it. Abbiamo Dua Lipa?

Dua Lipa, Love Again. Stavamo dicendo, del discorso Spagna. Certo che un pochettino più ad ovest di dove, della zona che vi stavo illustrando, cioè un pochettino più ad ovest della provincia di Almeria, naturalmente c'è la Sierra Nevada. E qui, ragazzi, c'è una strada che parte da Granada, sì, e arriva fino a 3000 metri. O meglio, ci arrivava, dopo vi dirò.

Avevamo anche Rod Stewart oggi con Downtown Train, uno dei suoi brani, vabbè, perlomeno per me, preferiti, più belli in assoluto. Vabbè, vi stavo dicendo di questa strada meravigliosa che, beh, fino a un 15-20 anni fa raggiungeva, una strada asfaltata, raggiungeva da Granada la quota ragguardevole di oltre 3.000 metri, praticamente sembrava di essere su Marte. E questa strada raggiungeva un osservatorio, se non che da qualche anno è stata chiusa ai veicoli a motore, quindi no a moto e naturalmente automobili eccetera, fino a 2200 metri, poi lì si lascia la macchina e quello che è e si può proseguire solamente a piedi, forse in navetta, oppure naturalmente per gli amici delle due ruote ma senza motore, in bicicletta, senza motore a scoppio intendo, in bicicletta si può salire fino su, e da lassù si poteva avere una splendida veduta sul vicino Mar Mediterraneo, sullo Stretto di Gibilterra. Vabbè, lo Stretto di Gibilterra era un attimino un po' più ad ovest, ma comunque insomma ci siamo capiti. Va bene, dai, adesso lasciamo perdere un attimino i luoghi, le località del sud della Spagna. Certo che non basterebbero 10 puntate per elencarli tutti, davvero sono così numerosi e così spettacolari da raggiungere. Come ho già detto, in auto va bene, naturalmente in aereo, ma soprattutto credo in motocicletta. Va bene ragazzi, ripartiamo ancora con un altro slot di brani davvero molto molto interessanti. Abbiamo un brano nuovo di Billy Joel, ma che però riassapora anche il suo grandissimo passato. Non so se avete visto il video di questo suo ultimo brano. Vabbè, dai, ne parliamo dopo.

Beh ragazzi, questo video se non l'avete ancora visto dovete assolutamente vederlo. Oltre che un grandissimo brano, quest'ultimo di Billy Joel, Turn the Light Back On, in pratica riaccendete le luci, e beh lui le riaccende anche sul suo passato, proprio in questo video, non voglio spoilerare, ma lui praticamente canta da giovane questa canzone attraverso le epoche, qualcosa davvero incredibile, reso possibile naturalmente dall'intelligenza artificiale. Ragazzi, abbiamo gli 883.

Eh no, hai proprio ragione, Max Pezzali, con un deca, ma neanche oggi si può più andar via e non ti basta neanche in pizzeria. È proprio vero. Sante parole, sante parole. Vabbè, questa era tra l'altro la sigla di quella miniserie dal travolgente successo che abbiamo visto un po' tutti, credo, su Sky, davvero ben realizzata e non per nulla, infatti, il successo è stato davvero notevole. Allora, con un deca avevamo gli 883 e da Hanno ucciso l'uomo ragno, quel glorioso album di quel tempo che fu, che neanche ormai mi ricordo più l'anno. Va bene, andiamo avanti ancora, abbiamo un altro classico, questa volta Mike Oldfield e la sua Moonlight Shadow.

Beh, credo che questo brano a suo tempo, l'automobile che mi prestava mio padre, vabbè, insomma, e questo brano nelle cassette che si usavano allora, credo di averle praticamente bruciate. Era Mike Oldfield con Moonlight Shadow, con la grandissima voce di Maggie Reilly. Ancora tra i rocker, qui c'è John Cougar Mellencamp. Beh, comunque ragazzi, non abbiamo ancora detto che siete su Radio Fausto, Web Radio, Giorgio Pongiluppi, Joe on the Road. Human Will.

John Cougar Mellencamp, un grande rocker nordamericano che qui abbiamo ascoltato con The Human Wheels, un bellissimo brano che da un po' mi mancava, devo dire. E dire che era uno tra i miei preferiti di allora. Va bene, da un grande rocker nordamericano a un grande rocker italiano. Ivan Graziani con un brano, forse non il suo più famoso, ma di sicuro uno tra i suoi più belli. Fuoco sulla collina.

0: grandissimo chitarrista Ivan Graziani dall'Abruzzo, abruzzese era, Ivan Graziani con furore qui con Il fuoco sulla collina. Ragazzi, per oggi è tutto, dobbiamo chiudere, siamo drammaticamente in ritardo, io vi saluto, vi ringrazio, Joe on the road torna alla prossima puntata, ma non ci sono solo io, perché sì, si sta scaldando in panchina anche anzi è una voce che sicuramente riconoscerete subito, si sta scaldando in panchina e a breve arriverà, non posso spoilerare nient'altro. Ragazzi, grazie ancora di tutto, vi saluto, torneremo presto di nuovo, mi raccomando rimanete sintonizzati su Joe on the Road e naturalmente su Radio Fausto. Ciao!
1: On the Road, quando la musica viaggia con te.

un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta l'amore.

il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta.

Uela raga, eccoci ancora, dice ancora, vabbè dai, vi tocca anche adesso. Settima puntata del Joe on the Road, dove Joe sta naturalmente per Giorgio Pongiluppi, so io. E questa è Radio Fausto, quella web naturalmente, la web radio per intenderci. Allora, siamo pronti per altri 60 minuti di buona musica e quattro chiacchiere naturalmente incentrate, imperniate sui viaggi più interessanti, quelli on the road, mi raccomando, io parlo solo di quelli. Viaggi on the road che possiamo compiere, quindi con le nostre due piuttosto che quattro ruote. Ma intanto musica!

0: Grandissimo brano questo di Claudio Baglioni, 1980, se non vado errato. Beh, bei ricordi, anche perché questa mi ricordo perfettamente, la suonavo quando, sì, con amici, così ci eravamo improvvisati DJ con una piccola stazione radio proprio nella camera da letto di casa mia, con un trasmettitore improvvisato. Tanta passione, tanto divertimento. Altri tempi, altri tempi. Qualche anno dopo arrivò Madonna.
1: Come può essere?
0: Questa, beh, cambio tutto. Da True Blue ci riesco.

Ma che furore fece questo brano nell'87, eh? Eh sì, eh. La Isla Bonita, ma tanta roba, ragazzi, eh. Madonna, quindi, dall'album mitico True Blue. Vi ricordo che allora si esibì anche in Italia in quegli anni. Io naturalmente ero lì con amici ad assistere a questi suoi memorabili concerti. Dopo parleremo anche di viaggi, di un luogo, anzi di un paese davvero eccezionale, il più vicino dei mondi lontani. E adesso invece un altro tuffo nel passato. Ma chi se li ricorda più questi? Demis Rousseau, Vangelis, eccetera, in Aphrodite Child, Rise and Trace.

Dalla Grecia partirono, erano diretti in Inghilterra. Demis Rousseau, Vangelis e un altro tizio di cui adesso non ricordo il nome. Ovviamente furono invece fermati in Francia. E beh, lì invece poi trovarono fortuna, perché un produttore li notò e li lanciò proprio con questo memorabile brano, Rains and Tears, Aphrodite Child. Poi vabbè, dopo loro così proseguirono, dopo qualche album di successi un po' incerti, si esibirono anche in carriere soliste di tutto rispetto. Va bene, ancora momenti dolci, ci cantano Rio Speedwagon.

dolci momenti che ci hanno cantato Rio Speedwagon con la loro Sweet Time. Beh, allora dicevamo di un paese facilissimo da raggiungere, dicevo appunto il più vicino dei mondi lontani. Voglio parlarvi della Tunisia, in cui io mi sono recato svariate volte. Ragazzi, un viaggio, un paese che consiglio a tutti di visitare, davvero meraviglioso, una grandissima ospitalità e beh, insomma, potrete assaporare anche un po' così di avventura recandovi in questo luogo. Naturalmente parlo di viaggi via terra, naturalmente anche con l'ausilio di un traghetto, di una comoda nave e con la vostra moto, ma anche con un'automobile, con una comune automobile. Non è necessario il 4x4, a meno che non abbiate proprio velleità di spingervi così in avventure abbastanza estreme. Beh, anche perché solo così a livello stradale questa nazione potrà regalarvi degli scorci e dei luoghi davvero davvero eccezionali. Dopo magari ne menzioneremo alcuni di essi tra i suoi più caratteristici.

E invece io lo so, la Tunisia, soprattutto la parte a sud, sud-est, ma anche sud-ovest, ragazzi, tanta roba, dal punto di vista paesaggistico, davvero una terra esotica. Vabbè, dopo andrò ad illustrare qualcuno di questi luoghi, davvero affascinante. Prima però abbiamo The Adventures, Send My Heart.

Sell My Heart. Bella questa canzone, Beh, allora ragazzi, facciamo così. Potete, se vi recate nel sud della Tunisia, tenete come base Tozer, che è famosissima, conosciutissima, e poi da lì potete compiere un periplo davvero molto bello, affascinante, toccando le località di Tamerza, quindi salendo in quota sulle tipiche oasi di montagna, raggiungendo anche il piccolo agglomerato di Midesse, davvero incredibile. Qui una spaccatura nel terreno, divide tra l'altro la Tunisia dall'Algeria, e in questo canyon anche il grande regista George Lucas ha ambientato qui alcune scene, ma non solo qui, della sua mitica saga di Star Wars. E poi si prosegue.

George Michael, Sir Elton John qui assieme questa memorabile interpretazione di Don't Let the Sun Go Down on Me, non lasciare che il sole tramonti su di me, bellissimo. Vabbè, allora ci eravamo lasciati a Mides, questo piccolo agglomerato al confine tra Tunisia e Algeria. Qui poi potete riprendere la moto, la macchina, quello che avete, e puntate ad ovest verso Redjef. Beh, se avete un 4x4 potete anche intraprendere la mitica pista Rommel.

Cambierà, cantava Neffa. E ce lo siamo riascoltati con molto piacere oggi. Oggi nella settima puntata di Joe on the Road. Sempre Giorgio Pongiluppi al microfono. E questa è naturalmente Radio Fausto, web radio, ok? Allora, stavamo dicendo, per chiudere il discorso, per non diventare poi troppo prolissi, che una volta Ready Jeff, qui potrete, vabbè, se avete chiaramente un 4x4, puntate a sud e potete beccare la pista Rommel, la mitica pista Rommel, tanta roba. Se no, proseguite sempre in direzione ovest, nord-ovest, vi ricongiungerete a Metlaui. E qui, ragazzi, lasciate giù macchina, moto, quello che avete, e salite su la Lucertola Rossa, il Lézard Rouge, un tipico trenino inizio secolo che vi farà compiere un itinerario incredibile.

Depeche Mode, Ghost Again. Siamo quasi in chiusura, ma del solo nostro secondo slot, per cui insomma abbiamo altri 20 minuti per raccontarci un po' di cose e per ascoltare buona musica, com'era d'altronde questa. Beh, allora vi stavo dicendo che a Metlawi potrete lasciare giù moto, macchina, tutto quello che avete, bicicletta, e potete salire sull'Erzard Rouge, questo trenino in formato inizio secolo, che vi farà compiere un tragitto di circa un'ora e mezza attraverso gole, paesaggi desertici, palmeti, davvero un'esperienza incredibile, fino a raggiungere delle miniere, mi pare, di fosfato, e poi farvi il ritorno naturalmente sempre nella stessa base di partenza, cioè Metlawi. Ecco, un giro davvero meraviglioso questo, che parte da Tosere per poi salire a Tamerza, naturalmente ammirare la famosa cascata, la cascata di Tamerza che sgorga tra queste montagne, poi ancora Mides, Re di Geffe, e vabbè, insomma, poi vi sarebbero anche delle divagazioni, ma ci fermiamo qui, dai. Ancora musica tra pochi secondi.

da ogni lato ho prospettiva tu, perché se manchi stringe un nodo e il respiro

Avevamo anche Neck oggi e con questo bel brano Sei solo tu. Allora ragazzi, sempre Giorgio Pongiluppi, Radio Fausto, Web Radio e Joe on the Road. Parliamo di Tunisia, abbiamo già descritto una zona e poi magari ci torneremo su.

Billy Joel da quell'epico album The Stranger, l'abbiamo riascoltato Moving Out. Allora ragazzi, sì, sempre Tunisia, sempre quella parte lì, quella parte sud-occidentale, eh? Prima di abbandonarla parliamo anche di qualche altro luogo. Beh, più esattamente di location cinematografiche disseminate un po' per tutto il sud-ovest dove ha girato George Lucas Star Wars. La prima è nelle vicinanze, nei paraggi della località di Sidi Bouzid, una trentina di chilometri a est di Tozeur.

Heart, What About Love, ci cantavano, un bel brano davvero. Allora, altre località, altre location di Star Wars per gli appassionati della saga, dai. Allora, un po' più ad ovest questa volta, di Tozer, mi pare un pochettino più a nord di Nefta, grosso modo, sì, più o meno. E, vabbè, qui però dovrete, ragazzi, recarvici con un 4x4, magari appunto noleggiando uno di quelli disponibili in loco. Dopo una pista di qualche decina di chilometri, raggiungerete la località di Mos Espa, località che in realtà è immaginifica, è una località appunto nata a uso e consumo dei film di Star Wars, non esiste sulle mappe. Beh, insomma, però qui troverete ancora il villaggio in cartapesta edificato dalla troupe.

Stevie Winwood, Higher Love. Allora dicevamo di Mos Espa o Mos Eisley, a seconda di quale delle trilogie così avete visto. Beh, comunque, perché in una si chiamava in un modo e nell'altra in un altro. Vabbè, comunque, al di là di questo, no, quello che ci tenevo a dire è che, vabbè, se lo raggiungete con un comodo 4x4, vabbè, non ci sono particolari problemi. Se invece decidete di raggiungerlo in sella alla vostra motocicletta, beh, ragazzi, occhio, perché sì, insomma, non è un percorso impossibile, però insomma, ma non è proprio da tutti, no? Perché ci sono dei sabbioni piuttosto profondi, delle tole ondulee dove, vabbè, un attimo cadere, scassare tutto quanto. E vabbè, insomma, quindi tenetelo a mente, Irene Grandi.

0: Irene Grandi, come tu mi vuoi, mi sa che questo sia davvero l'ultimo brano per oggi. Avevo preparato anche un altro pezzo, ma mi linciano se lo lancio, e quindi è meglio che ci fermiamo qua. L'atmosfera si sta facendo pesantuccia. Va bene ragazzi, allora è tutto per oggi, la nostra settima puntata ce la siamo sparata via. Joe on the road, Giorgio Pongiruppi vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima. Naturalmente sempre rimanete sintonizzate, ovvio, su Radio Fausto Web Radio. È tutto per oggi, ciao e grazie a tutti, ciao raga!
1: La grande musica è solo su Radio Fausto.

e te. Non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te.

Cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no. È sveglia.

Ci voleva giusto una magia per tornare di nuovo on the air, anzi, pardon, online, con una nuova puntata del Joe on the Road. Sì, perché effettivamente è un po' che manchiamo da questi microfoni. Ebbene, di nuovo assieme, per fortuna e finalmente, per una puntata del Joe on the Road. Ragazzi, come va? Tutto bene? Tutto ok? Dai, un altro appuntamento, un altri 60 minuti assieme, dove naturalmente parliamo un po' di posti, di luoghi, di itinerari interessanti, e nel contempo ci ascoltiamo anche un po' di buona musica, eh? Cosa ne dite? Partiamo subito alla grande con Lee Ryan dai Blue, non so se ve lo ricordate. Turn Your Car Around.

gira la tua macchina, turn your car around. Siamo partiti alla grande, raga, con questo bel brano di Lee Ryan, uno dei componenti dei Blue. Dice, ma che fine ha fatto? Beh ragazzi, Lee Ryan, facendo un po' due conti, ha già 41 anni, si è sposato, vive in Spagna e ha già 3 figli, insomma ha messo su famiglia. Passiamo a Chivalry, Good Night Moon.

Shivery, Good Night Moon, Radio Fausto e naturalmente sempre assieme ragazzi per il John the Road, Giorgio Congiruppi, assieme a voi per altri 52 minuti per l'esattezza. Va bene, allora andiamo avanti, parliamo anche di qualche luogo, che ne dite? Prima però abbiamo Mark Kern con la versione originale di un brano davvero mitico, ripreso poi anni dopo anche dalla grandissima Cher. In sottofondo sentite già Walking in Memphis, Mark Kern, Radio Fausto.

Beh, memorabile questo brano di Mark Horn, Walking in Memphis. Ragazzi, abbiamo parlato fino ad ora nei nostri precedenti appuntamenti del John the Road di mete così sempre all'estero, piuttosto lontane, ma vogliamo menzionare anche qualche bel luogo nella nostra bella penisola. Non so, adesso mi è venuto in mente un posto in particolare nelle

Un brano dei Ram oggi al John the Road con questa Aftermath molto molto bella. Beh, dicevamo di luoghi ok all'estero molto belli, molto affascinanti, però anche l'Italia, sappiamo tutti, offre dei posti davvero incredibili. Nelle Marche, raga, a due passi proprio, quasi, insomma, qualche chilometro dalle celebri grotte di Frassassi, vi è un posto davvero magico, quasi surreale, il Tempio del Valadier. Dopo ve ne parlo.

brano davvero magico questo di Eurythmics che siamo andati a ripescare oggi, I Saved the World Today. Allora, dicevamo di questo luogo davvero surreale, il Tempio del Valadier, si raggiunge piuttosto facilmente, a pochi chilometri dalle grotte di Frassassi, immerso nella gola della Rossa, cosiddetta. Beh ragazzi, lasciate giù il vostro mezzo, la vostra motocicletta, la vostra automobile, proprio lungo la strada, una leggera salitella, e scoprirete questa chiesa eretta proprio dentro una enorme grotta, un'opera architettonica davvero incredibile, ardita. Andate a vedere, magari a fare qualche ricerca su internet e capirete di cosa parlo, e poi naturalmente vi consiglio di andarvelo a vedere di persona, un luogo davvero magico e immerso in una terra altrettanto magica, quella naturalmente delle Marche. Ci lasciamo per qualche attimo e sta terminando qui solo il nostro primo slot. A tra poco!

Sam Smith, Fire on Fire, al nostro Joe on the Road. Allora mi raccomando, raga, andate a vedere, andate a visitare questo luogo davvero incredibile. Io l'ho scoperto da pochi anni, perché non è proprio conosciutissimo, eppure è davvero una meraviglia, questo Tempio del Valadier. Siamo nelle Marche, e già che siete lì, naturalmente, non dimenticate i posti come Loreto, Osimo, e poi, vabbè, insomma, la costa, il Conero, eccezionale.

Vabbè, qui mi si è sbloccato un ricordo di quando, insomma, da bambino, assieme ai genitori, mamma, papà, fratelli, eccetera, nella nostra automobilina ci recavamo proprio in quei luoghi di cui vi parlavo prima, la costa romagnola in primis naturalmente, e poi naturalmente anche la costa marchigiana. Davvero una terra magica, le Marche, che davvero offre tanti tanti scorci, uno più bello dell'altro. Allora, un momento flashback, abbiamo ascoltato Aphrodite's Child con It's 5 O'Clock, i vari Vangelis, The Mr. Rousseau e quell'altro di cui non ricordo più il nome. Tempi un po' più recenti, questa Sixpence on the Racer. Bacetto, kiss me.

Sixpence Non the Richer, Sixpence Non the Richer, l'avevo pronunciato male, chiedo venia. Allora oggi abbiamo ascoltato Kiss Me, dammi un bacetto, dai, dammi un bacetto. Va bene, allora lasciamo le Marche, davvero luoghi incredibili, non vorrei aver offeso nessuno, perché naturalmente ho dimenticato altri luoghi davvero altrettanto belli, Sirolo, Numano, Fagna, Loreto, Osimo, eccetera, eccetera, va bene. Una miniera di località e di strade da percorrere.

Ed Sheeran, bella bella questa Shivers, che è passata oggi nel nostro quattordicesimo episodio, chiamiamolo così, del nostro Joe on the Road. Benissimo, proseguiamo con un brano però adesso di tutt'altro tenore. Rientriamo in Italia anche con la musica e con un brano, un pezzo davvero molto elegante, molto bello, di Cristiano De André, figlio d'arte naturalmente. E qui ci canta Le notti di Genova.

grande autore, indubbiamente, Cristiano De André, anche un grande così polistrumentista, che qui ci siamo ascoltati con la sua Notti di Genova. Ma ragazzi, ancora altri 20 minuti, tra poco il nostro terzo slot. A tra poco!

Una bella ballata. Melodic rock, proprio tipica di quegli anni, degli anni 80. Era Robin Beck con First Time. Hey, Tom Jones.

0: smile sets him in a spin. The subtle way you smile.
1: If I should ever leave you, Tom Jones, oggi qui al John the Road, ormai siamo al terzo slot, raga. Vabbè, dai, stiamo andando avanti piuttosto bene, no? Credevo di essere un po' arrugginito, invece, dai, tutto sommato, si va.

Erano i Train oggi qui al John the Road che ci hanno fatto sentire la loro Play That Song, molto bella. Va bene, allora ragazzi, una cosa che vi volevo assolutamente dire, che è partita proprio in questi giorni, la nuova serie, qui mi rivolgo agli amici non solo viaggiatori ma motociclisti in particolare, la nuova serie sulla piattaforma Apple TV, Long Way Home, vi dice niente questa cosa? No, non lo so, vabbè dai. Ewan McGregor e Charlie Borman si cimentano questa volta, e non è la prima volta, in un grande viaggio con le loro motociclette. Due vecchie signore, una Moto Guzzi e una BMW. Ragazzi, tutta da vedere questa serie, Apple TV, ricordate, Long Way Home.

I love it, questo brano. Davvero visceralmente, lo amo tantissimo. Roxette da Joyride, ci siamo riascoltati Fading Like a Flower. Allora non perdete queste puntate di questi due ragazzi, due attori, soprattutto Ewan McGregor, davvero molto molto celebre, che si cimenta con questo suo amico e ogni tanto, ogni tot anni, nel viaggiare per il mondo con delle motociclette. Vabbè, bellissimo, bellissimo. Ragazzi, siamo quasi in finale. Abbiamo Patti Smith in sottofondo con un brano davvero epico, Because the Night. Io, raga, vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto, per l'attenzione. Ci rivedremo, anzi, ci riascolteremo presto.

una bomba, poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece ne porta la morte perché è radioattiva.

ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario.

E voilà! Sto di nuovo qua! Giorgio Pongilupi, Joe on the road. Vabbè, abbiamo fatto anche un po' di promo recentemente, un po' sui social, diffondendo un po' il verbo, cioè dell'esistenza della Renew Radio Fausto e naturalmente anche di questo programma, il Joe on the road. Io sono Giorgio Pongilupi, vi saluto, vi ringrazio e naturalmente per così gli attestati di stima che ho ricevuto in questi giorni. Ebbene ragazzi, siamo giunti ormai alla nostra tredicesima puntata. Io direi di non perderci tanto in ciance e di partire subito con la musica. Vabbè, insomma, questo potrebbe essere un po' il manifesto del nostro programma. L'avrete già certamente riconosciuta. Lucio Battisti, Si viaggiare.

Appuntamenti del John the Road. Bene, oggi comunque era proprio il brano di apertura. Ebbene, a proposito di viaggi, beh ragazzi, non abbiamo mai citato di luoghi, di una piccola isola proprio a due passi dall'Italia, davvero un luogo, anzi uno, parecchi luoghi straordinari che essa può offrire. Parliamo della Île de Beauté, cioè è della Corsica. Davvero un'isola meravigliosa, soprattutto per gli amici motociclisti. Una grande hit, sempre dal passato, ricorderete? Bruce Hornsby on the Range. E questa è la sua The Way It Is.

0: Corsica non si può di solito perlomeno sbarcare a Bastia e poi da lì magari partire subito in direzione del classico dito, qui per godere di scorci davvero spettacolari su questi villaggi sul mare e poi magari passare alla parte che si affaccia ad occidente e godere di altri particolari panorami. Abbiamo AVC, Friend of Mine.
1: Hey.

Ha fatto tappa al John the Road anche ABC con Friend of Mine. Oggi è la nostra 13ª puntata. Allora vogliamo ricordare anche la mail radiofaustoweb@gmail.com per contattarci, dirci un po' la vostra, qualche richiesta, quello che volete. Malika Ayan. E poi parleremo ancora di altri luoghi della Corsica, eh?

Bello questo brano di Malik Ayan, senza fare sul serio. No, invece qui si fa sul serio, perché poi in Corsica, lì quando siete sul dito, nel versante occidentale, fate una sosta a Nonza ad avvistare la splendida spiaggia nera di Nonza e poi una capatina alla bella San Floran. Bonnie Hamm.

Grandissimo brano di Bob Marley, mi ripreso però con grande fortuna anche in questa versione pop dei Bonnie M, un brano che comunque anche esso si perde nella notte dei tempi. Torniamo tra pochissimo.

Non voltarti indietro, non guardare indietro, guarda avanti. Una canzone che in fondo è un grande e incrollabile ottimismo verso il futuro. Beh, questo brano è stato spesso, tra l'altro, e volentieri preso proprio, diciamo così, in prestito da alcune campagne elettorali per la presidenza negli Stati Uniti. Va bene, allora Don't Stop Fleetwood Mac, oggi al John the Road numero 13.

Bellissima, bellissima. Freddie Mercury, abbiamo riascoltato oggi con questo brano, un po' meno conosciuto forse rispetto ad altri, ma non meno bello. There must be more to life than this. Ci deve essere di più nella vita di questo, ci cantava il grande Freddie Mercury. Torniamo in Italia, Giorgia.

Allora, dunque, dove eravamo rimasti? Ah, beh, sì, ho compiuto il periplo del Dito in Corsica, una sosta magari, un aperitivo alla bella San Floran, e poi ci si inoltra per l'entroterra.

Love It, I Love It. Le sonorità, il vibe di questo brano. Lionel Richie, Just For You. Fatto capolino oggi al Joe on the Road, 13ª puntata, raga. Sono sempre Giorgio Pongiluppi che vi tiene compagnia, spero gradita. Beh, allora vi dicevo di questo percorso in entroterra, in direzione Île Rousse, e beh, però nel bel mezzo del quale, volendo, un percorso un po' più per arditi è questo, ci si può inoltrare per un tratto in off-road per il deserto dell'Agriate. Vabbè, insomma, un tratto di così macchia mediterranea, al termine del quale raggiungerete delle spiagge davvero splendide, selvagge, davvero meravigliose. Questo è il deserto delle Agriate. Qui invece Gianni Togni, ve lo ricordate? Qui ci canta Maggie.

Un bel brano di Gianni Togni ci siamo riascoltati oggi. Maggie al 13° appuntamento del John the Road. Beh, allora ragazzi, se siete tornati tutti d'un pezzo, voi e il vostro mezzo dal deserto della Griate, poi dopo potete proseguire, ma ne parliamo tra qualche minuto.

Beh, oggi stiamo facendo davvero man bassa di brani, di grandi brani, grandi successi del passato. Questi erano i No Doubt, che ci siamo riascoltati con Don't Speak. Però non solo, dai, abbiamo anche brani un pochettino più contemporanei, come quello che sta per partire della bellissima Miley Cyrus. Lei e anche questa sua canzone, Flower. We were good.

Allora, dicevo, se siete tornati tutti d'un pezzo dal deserto dell'Agriata, avete passato in Russia, eccetera, raggiungete Calvi, la bella Calvi, altra sosta e poi ancora avanti, ancora verso occidente per una strada decisamente spettacolare, quella che vi porterà all'abitato di Porto, davvero bellissima.

Beh, se è così, è così. If This Is It, cantavano Huey Lewis and the News da quel memorabile album qual era Sports. Allora, dicevo di questa strada davvero spettacolare, quella costiera, mi raccomando, quella costiera molto bella, anche quella dell'interno, ma quella costiera che da Calvi poi potete raggiungere Porto è davvero qualcosa di spettacolare, dove procedere oltre i 40 km orari è davvero pazzesco, tanto che insomma è stretta, scavata nella roccia, insomma bisogna procedere appunto con circospezione, ok?

I won't let the sun go down on me. Non lascerò che il sole tramonti su di me, cantava Nick Kershaw qualche decade fa. E vabbè, lo cantava però quando era giovane. Mo te voglio vedere ora, caro Nick. Va bene, ragazzi, siamo in chiusura, eh? Sì, perché dopo poi sforiamo, poi c'è qualcuno che si lamenta, non facciamo nomi. Raga, vi saluto con Tina Turner, Giorgio Pongilupi vi dà appuntamento alla prossima. Ciao, grazie.

0: Whatever.
1: Radio Fausto, la colonna sonora dei tuoi ricordi.

Eccoci, eccoci di nuovo. Siamo online? Sì, siamo online. Saluto tutti, Giorgio Pongiluppi è di nuovo qui e dice ancora. Me lo dice spesso anche il buon Claudio. Va bene, dai, quando c'è la passione per così trasmettere buona musica, mi auguro, e anche per condividere qualche informazione. Naturalmente nel Joe on the Road, il titolo di questo programma, qualche informazione si riferisce a luoghi, a località, a itinerari, a percorsi, beh, insomma, che possono interessare a tutti noi viaggiatori, overlander in particolare. Allora, ciao a tutti, Radio Fausto Web, naturalmente, Giorgio Pongiluppi, altri 60 minuti assieme. E partiamo subito con Enrique Iglesias e la sua Tired of Being Sorry. Buon ascolto!

Va bene, dai, abbiamo iniziato già con il vibe giusto, no? Come dicono quelli bravi. Enrique Iglesias, uno dei suoi grandi successi, Tired of Being Sorry, che ci siamo ascoltati subito nel nostro primo brano del nostro Joe on the Road, giunto ormai alla decima puntata. Invece questa in sottofondo è un brano di un'atmosfera completamente diversa. Colonna sonora di James Bond, Spectre. Abbiamo Sam Smith.

ci siamo immersi in questo potentissimo brano nelle atmosfere così di James Bond. James Bond e il suo Spectre. Questa era la colonna sonora di Sam Smith, Writings on the Wall. Momento flashback, un vecchio brano di una grande cantante italiana. Ornella Vanoni ci canta Vai Valentina.

Un grandissimo brano abbiamo ripescato da Ornella Vanoni, da questo suo mitico album 2301 parole, 1981, e questa era Vai Valentina. Allora, oggi ci occuperemo di una zona molto bella, molto interessante, facilmente raggiungibile dall'Italia. Parliamo, ragazzi, dell'Alsazia. Ci troviamo in Francia, ma a ridosso del confine con la Germania. Dopo magari approfondiamo.

Che voce questa di Barbara Streisand. E che brano, questo creato per lei dal grande Barry Gibb, il più grande dei fratelloni Gibb. Va bene, ci siamo ascoltati anche questa Woman in Love, un grande successo, anche questo degli anni Ottanta. Allora ragazzi, stavamo dicendo di questa terra magica, l'Alsazia, vicino appunto al fiume Reno, che scorre proprio da quelle parti e che divide praticamente un po' la Francia, questa zona della Francia, alla Germania. Infatti le influenze tedesche sono notevoli anche in questa parte. Tra l'altro devo salutare anche diversi ascoltatori che abbiamo così dalla Germania, incredibilmente Radio Fausto riesce a bucare anche da quelle parti. Va bene, allora Alsazia, devo dire, una terra incredibile con alcune perle dove assolutamente non si può di certo mancare se intendiamo fare una capatina. Io l'ho fatto qualche anno fa, di un 4 giorni da quelle parti, e poi magari vi dirò i paesi da non perdere assolutamente.

Abbi un po' di pazienza, patience, ci cantavano i Take That oggi al Joe on the Road, giunto alla decima puntata, ragazzi. Allora, stavamo dicendo dell'Alsazia, di questa zona davvero fiabesca con queste case a graticcio. Ragazzi, dovete assolutamente visitarla. Vi consiglio, anzitutto la sua capitale per eccellenza, Colmar, ma non solo. Perché poco più a nord, ma proprio questione di pochissimi chilometri, altri villaggi forse ancora più fiabeschi di questa terra, la cosiddetta terra delle cicogne, Riekeweer e Ribbeweer. Segnatevi queste località, assolutamente. Abbiamo

Allora segnatevi questa zona, ragazzi, perché è davvero spettacolare. Io ho fatto un viaggetto in moto da quelle parti, quattro giorni piuttosto intensi, perché poi oltre a visitare le località appena citate mi sono spinta anche un po' più a nord a visitare anche la Petite France, il quartiere tipico, similare devo dire anche ai villaggi precedentemente menzionati. Sto parlando di Strasburgo, un quartiere di Strasburgo, ragazzi, che non potete perdere. Siamo al confine tra le regioni dell'Alto e Basso Reno. Va bene, ragazzi, musica italiana, una parentesi, ci vuole. Pino Daniele dal mitico Nero a metà, quando chiove, eh?

Beh sì, a ben pensare quando chiove, insomma, anche in quell'occasione prendemmo un po' d'acqua in quel bellissimo viaggio appunto in quelle terre, in Alsazia. Davvero, davvero importante come viaggio e beh, soprattutto anche molto molto importante anche sotto l'aspetto così delle immagini per gli amanti, non lo so, della fotografia, dei video, i videomaker lì credo potranno sbizzarrirsi. Allora ragazzi, un altro brano italiano di un altro grandissimo musicista, parliamo di Angelo Branduardi, una canzone che scrisse per lui Giorgio Faletti, L'apprendista stregone, ora a Radio Fausto, Giorgio Pongiluppi.

grande musica d'autore oggi a Radio Fausto, la grande musica italiana d'autore con anche Angelo Branduardi, con questo bel brano scritto per lui dall'amico Giorgio Faletti. Va bene, allora abbiamo anche ascoltato l'apprendista stregone. Beh, allora aspettate un attimo, sì, siamo in chiusura, ma del solo secondo slot, perché il nostro programma, il John the Road, va avanti. E intanto abbiamo Gavin DeGraw.

Gavin DeGraw con la sua Chariot in chiusura del nostro secondo slot. Ragazzi, ancora vi ricordo l'indirizzo mail a cui potete scrivere per indicarci, anche perché no, una qualche selezione musicale: radiofaustoweb@gmail.com. Potevano o non potevano i Rolling Stones farci visita nel nostro Joe on the Road con questo brano memorabile? Angie, Rolling Stones, Radio Fausto.

Ed ecco anche Rolling Stone farci visita con questo memorabile brano del passato, Angel. Proseguiamo, sempre nel terzo slot, il nostro Joe on the Road. E ora The Bangles.

Vabbè, chi non ricorda le Bengole, questa loro bellissima ballata, Eternal Flame, la loro fiamma eterna. Allora, ci eravamo prima lasciati parlando di questa ragione incredibile dell'Alsazia. Da quelle parti, ragazzi, annotatevi anche, perché no, oltre, vabbè, ovviamente a Colmar, a Ribeauvillé, a Riquewihr, questi villaggi poco distanti, anche il castello di Hoedt-Koningsberg. L'ho pronunciato bene. No, è un castello bellissimo che è retto su un promontorio che domina la pianura sottostante. Proseguiamo ancora però con la musica. Abbiamo Charlie Puth, Radio Fausto, in One Call Away.

Charlie Puth, One Call Away. Allora siete pronti a partire per l'Alsazia? Ma sì, dai, voglio dire, tanto la brutta stagione, il cattivo tempo, ormai ce lo siamo, speriamo, lasciati alle spalle. Andiamo avanti? Abbiamo uno degli ultimi brani cantati da quella grandissima voce, quale essere Céline Dion.

Lying Down, sdraiato, beh, è una canzone che un po' testimonia un momento davvero difficile questo, per questa grandissima cantante che è da un po' che di fatto si è ritirata dalle scene. Vabbè, peccato, speriamo di rivederla presto in forma. Ultimo brano, ragazzi, ci salutiamo. America, Sister, Golden Air. Giorgio Pongilupi vi saluta, alla prochaine.

Amici, buongiorno a tutti, buongiorno ragazzi, Giorgio Pongilupi di nuovo qui assieme a voi dopo un periodo di pausa un po' prolungata, beh insomma se dobbiamo parlare di viaggi in questo nostro appuntamento, bisognerà pure che qualche viaggetto, niente di speciale, niente di spettacolare, ma qualcosa l'abbiamo pure realizzato in queste ultime settimane e quindi insomma ci dobbiamo appunto prendere anche un po' di tempo per realizzare qualche bel percorso, qualche bel itinerario, qualche bel weekend assieme alla nostra amata motocicletta, ma può essere naturalmente anche un'automobile. Sapete che noi prediligiamo, si dice così, i viaggi overland, i viaggi via terra, eh? Ok, però naturalmente poi l'importante è sempre viaggiare. Ragazzi, come va? Tutto bene? Allora, buongiorno se ci state ascoltando di giorno, buona serata se magari state ascoltando una delle repliche, questo programma immortale, potete ascoltarci quando vi pare, in qualunque fascia oraria, giorno, pomeriggio, sera, notte, insomma praticamente sempre. Ragazzi, però partiamo subito con la musica per questo nuovo appuntamento. Siete su Radio Fausto, la web radio, io l'ho già detto, sono Giorgio Pongilupi e questo è il Joe on the Road. Partiamo subito con un grande singer, con un grande cantante che conobbe la ribalta negli anni 80 con un brano memorabile, poi con altri tantissimi grandi successi, americano, parliamo di Billy Joel, che è tornato da qualche mese con un nuovo grande pezzo che ci stiamo riascoltando ora in apertura del nostro Joe on the Road. Please.

pezzo davvero straordinario, questo nuovo brano di Billy Joel, che è tornato con un brano dal sapore decisamente nostalgico. Turn the light back on, riaccendiamo, riaccendere le luci. È la volta di

Beh, insomma, ben guardare, il nostro palinsesto di oggi, raga, prima canzone a parte, quella di Billy Joel, che era un brano, sì, da sapore nostalgico, ma decisamente nuovo, registrato proprio pochi mesi fa. Tutti gli altri pezzi, almeno della prima parte del nostro programma, sono decisamente anni 80, come questa grande hit che ci siamo riascoltati oggi, di London Beat, I've Been Thinking About You. E questa, ve la ricordate? Boy Meets Girl. Eh sì, è proprio quella. Waiting for a star to fall. Boy Meets Girl.

Allora sì, c'è qualche cattivello, qualche malpensante che dice che metto questi brani perché... questi brani un po' datati anni 80 perché sono un po' boomer. Vabbè, ma io mica offendo, anzi guardate, io penso proprio che insomma, in quegli anni si sia espressa una creatività anche nel mondo della musica che beh sì, sono avuto tanti paragoni vabbè, nei decenni successivi. Va bene, allora questi erano Boy Meets the Girl, Waiting for a Star to Fall, Radio Fausto, Giorgio Pongiluppi è sempre con voi. Ve la ricordate questa ragazzina?

A quanto era caruccia Britney Spears, la prima Britney Spears, e qui ci cantava "Non sono una ragazza e non ancora una donna". Va bene ragazzi. No, vi accennavo prima quel percorso che abbiamo fatto di recente in moto assieme a una coppia di amici, davvero molto interessante, luoghi che conoscono tutti, ci sareste stati sicuramente anche voi in Slovenia. Abbiamo visitato, beh, tanto le grotte di Postumia, che io non avevo mai visto, devo dire che sono rimasto davvero molto molto colpito, oltre al vicino castello di Prejama, uno dei castelli più grandi, incastonato così in una parete rocciosa, era un'opera davvero molto molto bella, molto molto ardita. E poi naturalmente, come non citare anche la bellissima e vicina Lubiana, ecco, questo è uno dei percorsi che abbiamo fatto proprio di recente. Ragazzi, però siamo arrivati alla fine del nostro primo slot, ci ritroveremo tra qualche secondo, pazientate. Milli Vanilli, yeah. Girl, you know it's true.

Vabbè, dai, quasi 9 minuti. Però dai, era accattivante, questo brano di Milli Vanilli. Girl, you know it's true. Anche questa ripescata dal passato. Come del resto anche la prossima. Oddio, brano classico, ma poi rivisitato in questa cover davvero ben riuscita. È sempre lei, California Dreamin'.

Beh, brano memorabile, questo di Max Martin e Haluna, California Dreamin', Soul Asylum, Runaway Train.

Bello questo brano di Soul Elysium, Runaway Train. Runaway Train, se non ricordo male, era un gran film anche. Credo che non ci sia nessuna attinenza tra le due cose, tra il brano e questo film di cui appunto vi stavo accennando. Un film però molto bello, me lo ricordo bene, con il grande, il grandissimo John Voight. Va bene ragazzi, sempre su Radio Fausto, Giorgio Pongilupi in Joe on the Road. Procediamo con un brano di tutt'altro tenore, un brano italiano. Veniamo a Carmen Consoli, eccola qua, L'ultimo bacio. Forse uno dei suoi brani più belli in assoluto.

Beh, brano davvero bellissimo, bellissimo questo di Carmen Consoli, l'ultimo bacio dall'album Stato di Necessità. Ragazzi, ci stiamo avviando verso il nostro la fine del nostro secondo slot. Abbiamo un brano di Craig David qui assieme a Sting. Radio Fausto, Giorgio Congiluppi, John the Road, c'è Rise and Fall.

Rise and Fall, Craig David assieme a Sting. Ragazzi, parlavamo prima della Slovenia, di quella parte della Slovenia. Beh, insomma, se passate da quelle parti, magari sono, non so, state rientrando verso l'Italia, non dimenticate una sosta, una capatina anche presso il villaggio di Lipica, eh? Credo si pronunci così, Lipica, sì. Beh, e qui potrete ammirare l'allevamento di uno dei più grandi allevamenti dei cavalli lipizzani, dei cavalli bianchi bellissimi di una grande portanza, di una grande eleganza, che furono usati in passato per trainare le carrozze dei monarchi, eccetera. Davvero un luogo incredibile, quello proprio a pochi chilometri dal confine con l'Italia. Ci ritroviamo tra qualche secondo per il nostro ultimo e terzo slot del nostro Joe on the Road.

Noisette, never forget you. No, non ti dimentico, non vi dimentico neanche voi ragazzi che assieme a me avete fatto la grande Radio Fausto, quella di un tempo. Mi sembrava giusto citare tutti gli amici di quegli

quanta energia oggi il nostro Joe on the Road, adesso con la grande, grandissima musica di Elvis Presley in Burning, Burning Love. Allora, terzo slot, Giorgio Pongiluppi, Joe on the Road. E vabbè, insomma, abbiamo parlato, abbiamo accennato di quella parte di Slovenia, ma anche in Italia da quelle parti sono cose interessanti.

Un altro grande brano dal passato, altro momento flashback con Jim Croce in I Got Name. Torniamo in Italia, ragazzi, con una grande interprete, Irene Grandi. E qui, parliamo di cose nostre, prima di partire per un lungo viaggio.

Wow, che brano, davvero meraviglioso. Prima di partire per un lungo viaggio, Irene Grandi. È un po' che non si sente, anzi ho letto da qualche parte che ora è diventata un'istruttrice di yoga, pensate un po'. Grandissime Irene Grandi con questo brano altrettanto memorabile, scritto per lei, tra gli altri anche da Vasco Rossi, quindi insomma. Un'ulteriore garanzia di qualità. Va bene ragazzi, procediamo, siamo agli ultimi minuti ancora, se riusciamo a fare un paio di brani, vabbè, insomma ci terrei, perché sono brani davvero eccezionali. Questo di Cyndi Lauper, lo ricordate? Time After Time? Sicuramente, brano capolavoro. Qui però viene ripreso da Sam Smith in una live presso i mitici Abbey Road Rodeo.

Grande amore per questo brano, sia per la versione originale di Cyndi Lauper che questa di Sam Smith, suonata live proprio, per cui anche mi impappinassi quando è partito il brano, presso gli Abbey Road Studios di Londra, i mitici studi dove registrarono tutti i brani Beatles. Ragazzi, è il momento di salutarci, sentite in sottofondo, c'è Madonna, e questo è l'ultimo brano del nostro Joe on the Road, giunto alla 15ª puntata. È tutto per oggi, io vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto. Beh, stavamo però anche accennando a altri luoghi in Italia, da quelle parti, al confine con la Slovenia, molto interessanti. Uno su tutti, Palma Nova, visitatela assolutamente, meravigliosa. Ragazzi, è tutto, alla prossima, ciao!

On the road, le migliori playlist dei tuoi viaggi sono solo su Radio Fausto.

Ciao, ciao, ciao amici, eccoci di nuovo qui online dopo, reduci dalla puntata zero di Joe on the Road. Ragazzi, dai, non è andata poi malissimo, pensavo peggio, vi dico la verità. Certo, sono ancora un attimino arrugginito, ma col tempo, dai, pensiamo di prenderci un attimino la mano. Va bene, allora, l'avete sentita la puntata, la puntata zero? Se ve la siete persa, comunque nel nostro palinsesto troverete di sicuro, ammesso che desideriate farvi del male, troverete di sicuro delle repliche. Allora, siamo pronti con un nuovo palinsesto che è già pronto e in arrivo, eccolo qua, pronti, via! Allora, ieri siamo partiti con un brano del 1979 e oggi non vogliamo essere da meno, per cui ribadiamo 1979, cambia naturalmente la musica, Sister Sledge, We Are Family. Ragazzi, la musica gloriosa di quegli anni, un po' di rhythm and blues, questo grande pezzo composto e prodotto da Bernard Edwards e Neil Rogers.

siamo una famiglia oppure no? Allora, l'altro giorno un amico che ha sentito alla puntata zero di John the Road mi ha detto: ma senti, ma Radio Fausto trasmette ancora sui 105-800 MHz? E ho detto: no, guarda, è cambiato un po' tutto. Adesso siamo online, siamo naturalmente sul web e quindi ci puoi trovare a determinato indirizzo. Ragazzi, ci spostiamo un po' più avanti come epoca, anzi sarebbe più corretto dire come era. Abbiamo un grandissimo interprete che io personalmente reputo un genio. Parliamo di Stromae con la sua Formidable.

Assolutamente un genio questo ragazzo, Stromae, con la sua formidabile, incredibile, la sua espressività, la sua genialità anche, non so se avete, vi siete imbattuti nella visualizzazione di qualche suo video, sono davvero incredibili, incredibili. Va bene ragazzi, allora da Racine Carrel, questo album che ospitava questa splendida canzone, proseguiamo, andiamo ancora avanti, saltiamo un po' di qua e di là nelle epoche e troviamo un altro brano, beh, di quei tempi che furono, no? Tipiche voci in falsetto dei Bee Gees in Spirits Having Flown.

tra l'altro riportati in uno splendido documentario che ho avuto modo di vedere qualche mese fa su Sky, dove ripercorreva appunto la vita e la straordinaria carriera di questi ragazzi australiani che poi emigrarono subito in Inghilterra, dove trovarono un grandissimo successo. Ora credo che sia rimasto in vita solamente il grande Barry Gibb, purtroppo gli altri credo siano scomparsi, non vorrei sbagliare. Comunque, avanti ancora con la musica, ragazzi, poi parleremo ancora della Spagna e dell'Andalusia, che abbiamo accennato qualcosa durante la scorsa puntata. Ci torneremo su comunque. Intanto Mark Knopfler.

Beh, le sonorità che esprime Mark Knopfler in questo brano sono davvero incredibili, sudamericane, ma più che sudamericane, proprio andine, no? In questo brano Postcards from Paraguay, cartoline dal Paraguay. Va bene, ragazzi. È la volta di Alistair Griffin in Just

0: Splendida canzone di Alistair Griffin in Just Drive, quello che poi piace fare a me, cioè solo guidare. E qui l'abbiamo sentita in questo bel brano che già da un po' che non sentivo, allora ho pensato bene di riproporlo. Allora ragazzi, sì, stavamo parlando la volta scorsa di quella zona spettacolare nel sud della Spagna, un segmento di Andalusia, parliamo di Cabo de Gata e poi il deserto di Tabernas. E giustamente qualcuno mi ha fatto presente che, beh, insomma, se si va in quelle zone non si può non visitare i tipici pueblos blancos, cioè i paesini proprio tipici bianchi, imbiancati a calce, che si possono trovare in quelle zone, con quelle tipiche abitazioni, tipici edifici bassi, troncoconici, le forme che ci sono da quelle parti. E ricordo esattamente anche di aver soggiornato in un hotel chiamato Hotel Cortijo El Sotillo, andatelo a cercare, è nei pressi di San José, e questo hotel in particolare è stato tra l'altro fatto oggetto negli anni, fine anni 60, dal nostro Sergio Leone, è proprio durante la trilogia degli spaghetti western, in particolare nel primo, in Un pugno di dollari, ecco, in questo hotel ho soggiornato e lì ritrovi anche le fotografie fatte allora, fatte proprio dalla troupe cinematografica che girava in queste zone, che allora erano assolutamente desertiche, erano solo un paesino di pescatori sul mare o poco più. Adesso invece sono paesi assolutamente vocati al turismo. Facciamo una passeggiata per Memphis.
1: Put on my blue suede shoes and I boarded the plane.
0: Dove tutto ricorda il grande Elvis. Qui a cantare però è Cher.

Ma è uno dei miei grandi sogni, andare negli USA e in particolar modo a Memphis. E perché no, andare assolutamente anche a Graceland a rendere omaggio a quel grandissimo artista qual era Elvis Presley, e naturalmente anche Cher ha dato il suo contributo con questo splendido brano, che in realtà non è suo, è di Mark Horn. Abbiamo Tracy Chapman.

Avevamo Tracy Chapman con un brano davvero meraviglioso, Telling Stories, da un album che mi pare fosse del 2002, se non ricordo male. Sì, perché mi ricordo benissimo che l'ascoltai e la riascoltai sul traghetto che ci portava verso il Medio Oriente quell'anno, in moto con anche la moglie, il fratellone, eccetera. Bei ricordi. Va bene, ragazzi, ancora un brano un pochino più leggero, ma piacevolissimo. Stephanie Mills, eccola qua. Never knew love like this before.

È davvero un brano piacevole questo di Stephanie Mills, Never Knew Love Like This Before. Va bene, allora, beh, certamente parlando di viaggi, accidenti, non avevo ancora fatto menzione del sito che abbiamo io e alcuni amici, proprio dei viaggi nostri che facciamo, che realizziamo prevalentemente in sella alle due ruote. Infatti il sito si chiama Moto Avventura, potete andare tranquillamente a vedere, è gratuito, non si paga nulla. E così è creato proprio solamente per passione da noi amici, e riportiamo quelli che sono appunto i nostri report di viaggio, ma anche i video che bene o male riusciamo a realizzare, oltre che naturalmente a tutti i gadget che i motociclisti devono per forza avere se vogliono viaggiare con una certa così sicurezza, eccetera eccetera, un certo comfort e quant'altro. Va bene, se volete, se vi va, potete andare a dare un'occhiata a www.motoavventura.it. Abbiamo Dua Lipa?

0: Dua Lipa, Love Again. Stavamo dicendo, il discorso Spagna. Certo che un pochettino più ad ovest di dove, della zona che vi stavo illustrando, cioè un pochettino più ad ovest della provincia di Almeria, naturalmente c'è la Sierra Nevada. E qui, ragazzi, c'è una strada che parte da Granada, sì, e arriva fino a 3000 metri. O meglio, ci arrivava, dopo vi dirò.
1: Outside another yellow wind

Avevamo anche Rod Stewart oggi con Downtown Train, uno dei suoi brani, vabbè, perlomeno per me, preferiti, più belli in assoluto. Vabbè, vi stavo dicendo di questa strada meravigliosa che, beh, fino a un 15-20 anni fa raggiungeva, una strada asfaltata, raggiungeva da Granada la quota ragguardevole di oltre 3.000 metri, praticamente sembrava di essere su Marte. E questa strada raggiungeva un osservatorio, se non che da qualche anno è stata chiusa ai veicoli a motore, quindi no a moto e naturalmente automobili eccetera, fino a 2200 metri, poi lì si lascia la macchina e quello che è e si può proseguire solamente a piedi, forse in navetta, oppure naturalmente per gli amici delle due ruote ma senza motore, in bicicletta, senza motore a scoppio intendo, in bicicletta si può salire fino su, e da lassù si poteva avere una splendida veduta sul vicino Mar Mediterraneo, sullo Stretto di Gibilterra. Vabbè, lo Stretto di Gibilterra era un attimino un po' più ad ovest, ma comunque insomma ci siamo capiti. Va bene, dai, adesso lasciamo perdere un attimino i luoghi, le località del sud della Spagna. Certo che non basterebbero 10 puntate per elencarli tutti, davvero sono così numerosi e così spettacolari da raggiungere. Come ho già detto, in auto va bene, naturalmente in aereo, ma soprattutto credo in motocicletta. Va bene ragazzi, ripartiamo ancora con un altro slot di brani davvero molto molto interessanti. Abbiamo un brano nuovo di Bill Joel, ma che però riassapora anche il suo grandissimo passato. Non so se avete visto il video di questo suo ultimo brano. Vabbè, dai, ne parliamo dopo. Please.

Beh ragazzi, questo video se non l'avete ancora visto dovete assolutamente vederlo. Oltre che un grandissimo brano, quest'ultimo di Billy Joel, Turn the Light Back On, in pratica riaccendete le luci, e beh lui le riaccende anche sul suo passato. Proprio in questo video, non voglio spoilerare, ma lui praticamente canta da giovane questa canzone attraverso le epoche, qualcosa davvero incredibile, reso possibile naturalmente dall'intelligenza artificiale. Ragazzi, abbiamo gli 883.

Eh no, hai proprio ragione, Max Pezzali. Con un deca, ma neanche oggi si può più andare via e non ti basta neanche in pizzeria. È proprio vero. Sante parole, sante parole. Vabbè, questa era tra l'altro la sigla di quella miniserie dal travolgente successo che abbiamo visto un po' tutti, credo, su Sky, davvero ben realizzata e non per nulla, infatti, il successo è stato davvero notevole. Allora, con un deca avevamo gli 883 e da Hanno ucciso l'uomo ragno, quel glorioso album di quel tempo che fu, che neanche ormai mi ricordo più l'anno. Va bene, andiamo avanti ancora, abbiamo un altro classico, questa volta Mike Oldfield e la sua Moonlight Shadow.

Beh, credo che questo brano a suo tempo, l'automobile che mi prestava mio padre, vabbè, insomma, e questo brano nelle cassette che si usavano allora, credo di averle praticamente bruciate. Era Mike Oldfield con Moonlight Shadow, con la grandissima voce di Maggie Reilly. Ancora tra i rocker, qui c'è John Cougar Mellencamp. Beh, comunque ragazzi, non abbiamo ancora detto che siete su Radio Fausto, Web Radio, Giorgio Pongiluppi, Joe on the Road. Human Will.

John Cougar Mellencamp, un grande rocker nordamericano che qui abbiamo ascoltato con The Human Wheels, un bellissimo brano che da un po' mi mancava, devo dire. E dire che era uno tra i miei preferiti di allora. Va bene, da un grande rocker nordamericano a un grande rocker italiano, Ivan Graziani, con un brano, forse non il suo più famoso, ma di sicuro uno tra i suoi più belli. Fuoco sulla collina.

0: grandissimo chitarrista Ivan Graziani dall'Abruzzo, abruzzese era, Ivan Graziani con furore qui con il Fuoco sulla Collina. Ragazzi, per oggi è tutto, dobbiamo chiudere, siamo drammaticamente in ritardo, io vi saluto, vi ringrazio, Joe on the road torna alla prossima puntata, ma non ci sono solo io, perché sì, si sta scaldando in panchina anche anzi è una voce che sicuramente riconoscerete subito, si sta scaldando in panchina e a breve arriverà, non posso spoilerare nient'altro. Ragazzi, grazie ancora di tutto, vi saluto, torneremo presto di nuovo, mi raccomando rimanete sintonizzati su Joe on the Road e naturalmente su Radio Fausto. Ciao!
1: La grande musica è solo su Radio Fausto.

che potremmo fare io e te. Non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

Come va, amici? Siamo di nuovo assieme. Questa volta lo dico subito. Siete su Radio Fausto, quella web radio, non quella che fu, quella on the air, ma quella online. Non so se avete sentito però la novità di questi ultimi giorni. E adesso, così, a tenerci compagnia, a tenervi compagnia, è anche un altro collega della mitica Radio Fausto che fu. Beh, l'avrete sentito già, un'altra voce che mi affianca in uno dei suoi programmi molto molto interessanti, con delle selezioni musicali davvero accattivanti. Parliamo del grande Claudio Di Lorenzo, Claudio Di Lorenzo, che però allora si limitava solo alla regia e così appunto alla parte tecnica della radio in sé. Questa volta invece, ragazzi, è passato così al microfono, davanti al microfono, a intrattenervi e intrattenerci. Partiamo? Joe on the road, Giorgio Pongilupi, di nuovo insieme per altri 60 minuti. Qui abbiamo i mitici London Beat.

Bene ragazzi, siamo partiti alla grande però, davvero, con London Beat in I've Been Thinking About You, un grandissimo successo di qualche anno fa. Abbiamo fatto pure pubblicità al buon Claudio Di Lorenzo. Oh Claudio, mi raccomando, poi mi raccomando, col bonifico. Abbiamo Justin Timberlake. Sempre Giorgio Pongiluppi, Joe on the Road, e siete su Radio Fausto, Web Radio.

Va bene, allora con Joe on the Road oggi ci siamo ascoltati anche un brano, uno tra i più famosi dell'Enfant Prodige, Justin Timberlake con Mirrors, ovvero Specchi. Grandissimo classico di quell'omone. Si chiama Barry.

Allora, dovremmo avere anche una nostra mail da qualche parte, con cui naturalmente ci potete anche contattare, darci suggerimenti, magari indicarci qualche brano, qualche cosa, non lo so, contattarci e dirci, così, partecipare a questo nostro progetto della New Renew Radio Fausto Web Radio. Abbiamo ascoltato Barry White e la sua mitica You See the Trouble With Me. Adesso invece, come potremmo definirlo? Un oriundo, questo ragazzo italiano, che però da sempre vive in Inghilterra, Jack Savoretti.

0: Allora era Jack Savoretti, e si dice così, anche lo slang, non lo so, comunque lui ha origini italianissime, questa era la sua Love is on the Line. Beh ragazzi, passiamo ai grossi calibri, Johnny Cash.
1: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier?

ragazzi, che musica bella questa interpretazione di Johnny Cash con One. Ragazzi, allora sta per chiudere il primo slot, lo chiamiamo così, dai, del nostro Joe on the Road di oggi. Allora, ho recuperato nel frattempo anche la mail, quindi se ci volete scrivere magari, darci qualche suggerimento, dirci la vostra, possibilmente non insulti, ecco, Radio Fausto Web, tutto attaccato, @gmail.com.

Grandissimo Howard Jones con Everlasting Love, il suo amore infinito, come infatti anche noi abbiamo un amore infinito appunto per i viaggi. E vabbè, dopo ci torneremo su e parleremo di qualche altro luogo davvero accattivante, davvero affascinante. Proseguiamo ancora con la musica, qualcosa di un pochettino più recente. Abbiamo i Maroon 5, dove ci parlano di ricordi.

I ricordi dei Maroon 5 che abbiamo ascoltato molto, ma molto volentieri. Ragazzi, vi ricordo sempre che siete su Radio Fausto, web radio. Io sono Giorgio Pongiluppi e questa Joe on the Road.

Belinda Carlisle, che dopo l'esperienza, diciamo quasi adolescenziale, con le Go-Go's, non so se qualcuno di voi si ricorda, beh, si è messo in proprio e beh, ha dato vita poi a diversi album molto molto interessanti, con anche alcuni singoli di pregio come quello di prima, Into Deep. La grande musica su Radio Fausto. E qui c'è un grandissimo George Harrison.

While my guitar gently weeps, mentre la mia chitarra piange dolcemente. Accidenti, che titolo, brano davvero memorabile. Questo di George Harrison, che qui abbiamo sentito in una live, mi pare, forse questa versione. Sì, sicuramente. Avanti con la musica ancora, il tempo stringe, ragazzi. Una grande voce, Natalie Cole, che abbiamo qui per voi. Bellissima questa Miss You Like Crazy.

0: Mi manchi da morire, miss you like crazy, era Natalie Cole. Adesso procediamo con qualcosa, dai, di un pochettino più movimentato.
1: Esta noche bailamos.
0: Enrique Iglesias.

Anything you want, you got it. Tutto quello che cerchi, ce l'hai. Tutto quello di cui hai bisogno, ce l'hai. Cantava il grande Roy Orbison in You Got It, che abbiamo appena ascoltato. Bene ragazzi, parliamo di un altro luogo davvero molto bello da visitare in sella alle nostre moto, ma anche naturalmente su quattro ruote. Un'isola in Croazia fa parte dell'arcipelago delle Coronate, l'isola di Pag.

È bella, chi se la ricorda, la mitica Donna Summer, ricordate? La regina della disco music, così, così era nominata, e con lei quel grande produttore qual era? Giorgio Moroder. Vabbè, insomma, altri tempi, ragazzi. Va bene, allora vi stavo dicendo di quest'isola, l'isola di Pag, collegata alla terraferma. Collegata alla terraferma solamente da uno spettacolo a Reponte. I know sleep is friends with death, but maybe I should get some rest. Cause I've been out here working all damn day. Mark Amber.

0: Mark Amber con Belong Together ci ha fatto visita oggi con questo suo splendido brano.
1: If I were a boy,
0: Beyoncé.
1: Even just for a day.
0: Se io fossi un ragazzo, cantava

0: But you're just a boy.
1: Beh, grande voce quella di Beyoncé con If I Were a Boy, l'abbiamo ascoltata. E beh, vi stavo dicendo di questa isola davvero meravigliosa. Se arrivate dall'Italia, arrivate a un paesino, una frazioncina, si chiama Prizna, grosso modo, sì, mi pare di ricordare così. Vi imbarcate su questo straghetto e poi sbarcate dopo 10 minuti. Ragazzi, sbarcate sulla Luna, perché è un territorio davvero assolutamente, non brullo, proprio desertico, ma assolutamente affascinante, l'isola di Pag.

Sheila and Black Devotion in Spacer. Ah beh, insomma, allora dicevo di questa isola davvero incredibile, ma davvero dissimile un po' da tutto quello che la circonda. Ok, sì, vabbè, siamo in terre carsiche, però insomma sembra davvero di essere sulla luna. E poi comunque, se andate in estate, avrete modo comunque di raggiungere delle splendide calette. Il mare è davvero molto bello e trasparente.

Ancora splendida la voce di Tony Hadley che abbiamo ascoltato con gli Spandau Ballet qui in un brano, beh, il loro manifesto, diciamo, dai, Gold. Ragazzi, però ancora una volta non ce la possiamo fare, siamo in ritardo, vabbè, dai. No, due cose, le ultime parole proprio su questo percorso, su questa isola che potete raggiungere tranquillamente e comodamente dall'Italia, e che poi se la percorrete questa strada panoramica da nord a sud in isola di Paga, ragazzi, potrete godere di vedute assolutamente sensazionali. E poi a sud vi ricollegherete alla terraferma, questa volta attraversando un ponte davvero bellissimo, spettacolare. Questa era Paga. Poi ancora più a sud, vabbè, potete far visita alla città di Zara, eccetera eccetera. Vabbè, dai, un'altra chicca buttata lì. Ragazzi, dobbiamo chiudere. Giorgio Pongilupi vi saluta in Joe on the Road, si chiude qui e vi diamo appuntamento alla prossima, no? Mi raccomando, rimanete sintonizzati su Radio Fausto, sempre e comunque. Ciao a tutti! On the Road, le migliori playlist dei tuoi viaggi sono solo su Radio Fausto.

E beh, siamo di nuovo qui, raga. Così siamo alla quinta puntata, ma non riesco più nemmeno a contare. Va bene, quinta puntata del Joe on the Road, dove ricordo Joe sta per il sottoscritto Giorgio Pongiluppi ai microfoni della Renew Radio Fausto, quella web, la Radio Fausto online. Ben altra cosa era naturalmente quella on the air di qualche decennio fa, però siamo sempre noi. Allora, salve a tutti, spero le abbiate gradite le scorse puntate, dove abbiamo parlato un po' di viaggi, un po' di itinerari, un po' di luoghi speciali da raggiungere on the road, appunto via terra, con le nostre moto piuttosto che le nostre automobili. E anche oggi daremo qualche consiglio su qualche luogo davvero davvero interessante. Che dite, partiamo? Abbiamo già un po' di musica in sottofondo. Qui sono i Blue, e assieme a Sir Elton John ci cantano Sorry Seems to Be Out This World.

Bella questa ballata tipica irlandese di Ed Sheeran in Galway Girl. Siamo immersi in queste atmosfere irlandesi. Beh, stavo riflettendo che effettivamente a me manca un viaggio da quelle parti. Beh, Dio, del resto un pochettino così nel nord Europa non è mai stato frequentato da me in maniera significativa. D'altronde, vabbè, ho sempre preferito i paesi, posti un po' più caldi come atmosfera. Però. Nick Kershaw! L'indovinello, The Riddle, Nick Kershaw.

hai voluto anche farci visita a Nick Kershaw con questo grande successo del passato, con il suo indovinello The Rhythm. Bella, bella, bella. Qualcosa di decisamente più contemporaneo è di un grandissimo musicista, Mark Knopfler, dal suo ultimo album One Deep River. Abbiamo Two Pair of Hands. Grande musica su Radio Fausto.

Sì, autorevolezza, di grande eleganza, di grande raffinatezza, quella espressa da Mark Knopfler in quest'ultimo album One Deep River in Two Pair of Hands, due paia di mani, va bene. Ok ragazzi, allora no, stavamo parlando di viaggi e vabbè, mi vorrei di nuovo concentrare ancora, abbiamo già fatto, ma questa volta su in una zona particolare della Spagna. La volta scorsa ci eravamo occupati dell'Andalusia, di una zona particolare dell'Andalusia. Adesso ci spostiamo un pochettino più a nord, dalle parti di Toledo, ma non solo.

Un tipico brano anni 80, abbiamo ripescato America con la loro Survival. Allora vi stavo dicendo di questa zona della Spagna, siamo nella regione della Mancia Castilla, esattamente. Beh ragazzi, Toledo, bellissima città che vi consiglio naturalmente di andare assolutamente a visitare, si respira un'atmosfera davvero davvero unica, bella e qui naturalmente venivano forgiate le famose lame di Toledo, le spade, però ragazzi, un pochettino più a sud, parliamo di un'ottantina di chilometri, se andate da queste parti non potete non raggiungere anche la località di Consuegra. Dovete sapere che nel vicino all'abitato proprio di Consuegra si erge una piccola collina su cui hanno eretto una sequela di mulini a vento, mi pare siano 7-8, adesso non ricordo esattamente quanti, che dominano sull'altipiano circostante, e sono i famosi mulini a vento a cui si è ispirato Miguel de Cervantes nel suo celebre romanzo parodia Donne Chisciotte della Mancia, quindi insomma si è ispirato proprio a questo luogo in particolare. Beh però insomma, al di là di questo ragazzi, vi assicuro che il colpo d'occhio di questa zona è da

0: like a girl.
1: Amo visceralmente questo brano di Sam Smith con Like I Can, davvero bellissimo questo brano. Va bene ragazzi, proseguiamo, ditemi voi se questa non è una tipica musica on the road, dai. Vasco Rossi.
2: Non te l'aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, a chi osa? Le mie canzoni nascono da sole. Vengono fuori.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

Vasco Rossi dall'album Bollicine 1983, niente meno, niente meno, e con una canzone per te. Ragazzi, sempre su Radio Fausto, Giorgio Pongilupi, John the Road, questa è la

La grande voce di Emily Sandé con Next to Me, la grande voce di questa cantante soul R&B, molto molto brava, britannica lei, credo sia. Ragazzi, un tuffo nel passato, quello più profondo, quello più glorioso dei Procol Harum. Un brano eccezionale, Wither Shade of Pale. Radio Fausto, Giorgio Pongiluppi.

Beh, un brano glorioso che si perde nella notte dei tempi. Non vi dico gli anni, vabbè, potete andare a verificare anche voi, lo scoprirete subito. Ha quasi i miei anni questo brano, comunque sempre verde, un intramontabile With a Shade of Pale, un grandissimo classico che ci hanno fatto riascoltare i Procol Harum. George Harrison, da Cloud Nine, Fish on the Sand.

George Harrison, ancora lui in Cloud Nine con la sua Fish on the Sand. Ragazzi, siamo in chiusura, no, insomma, siamo in chiusura del nostro secondo slot. Craig David. Questo DJ inglese che si era cimentato a fare anche musica, buona anche. E qui riascoltiamo in Walking Away.

I grandi successi sono solo su Radio Fausto. Questo è il jingle, ogni tanto passa. Vabbè, l'abbiamo fatto live questa volta. Ragazzi, era la volta di Craig David con la sua Walking Away.

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Così minutina, ma dalla voce davvero sostanziosa, Ariana Grande, che abbiamo riascoltato oggi con No Tears Left to Cry. Ragazzi, 1983. Beh, questo è un vero grande capolavoro riconosciuto ormai un pochettino da tutti. Sono Toto. Quel brano leggendario, leggevo quasi nato per caso, e in cui non credevano in tanti, e poi...

Toto, Africa. Beh, sicuramente credo il loro brano più iconico. Poi leggevo l'altro giorno che un tizio, un po' originale magari se vogliamo, non ha badato a spese e ha creato, pensate, un'installazione permanente sonora nel deserto del Namib, in Namibia appunto. Questa installazione artistico-sonora, beh, non fa altro che suonare questo brano per sempre, per l'eternità, suonerà questo brano per l'eternità. Vabbè, insomma, personaggi piuttosto singolari, però insomma davvero un brano incredibile che ci siamo riascoltati. Così come ci riascoltiamo quest'altro grande successo dei Pretenders, I'll Stand By You.

La grande voce di Chrissy Hynde, qui ancora con i Pretenders, loro l'hanno creduto più famoso. I'll Stand By You, ragazzi, siete sempre su Radio Fausto, ricordiamolo, dai, che è meglio. Giorgio Pongiluppi sono io e questo è Joe on the Road, ormai alla quinta puntata. Questo l'ho ripescato, non so, in qualche scaffale super polveroso, ma nessuno se la ricorderà, dai. Un tuffo nel passato, 1977 addirittura. È un brano italiano, avete già indovinato? Umberto Rosario Balsamo. Però tutti lo conoscevano come Umberto Balsamo.

La musica dei nostri ricordi, Umberto Balsamo, Umberto Rosario Balsamo, brano del 1977 con un bel tuffo nel passato, l'angelo azzurro. Ragazzi, siamo quasi in chiusura, abbiamo ancora un paio di brani, dopodiché ci staccheranno la corrente. Primo successo di Madonna, Borderline.

Fu amore non a prima vista, ma fu amore al primo ascolto, questa Madonna a suo tempo con questo grande successo che la rivelò al mondo intero, Borderline. Ragazzi, siamo veramente in chiusura. Ce la facciamo a passare quest'ultimo brano? Ma sì, dai, ormai. Phil Collins, ragazzi, ciao ciao ciao!

perdré e non tornerò. Seduto sotto un ponte si annusava il re dei topi, sulla strada le sue bambole bruciavano copertoni,

0: fiori nel bosco, ma il bosco era scuro, l'erba già verde, lì venne Sally con un tamburello.
1: Radio Fausto, la colonna sonora dei tuoi ricordi.

Ben ritrovati amici, ben ritrovati. Siamo alla 1, 2, 3, sesta puntata del Joe on the Road. Beh, non male, dai, non male, eh? Un esperimento partito un po' così per caso e insomma, dai, ci stiamo prendendo la mano. Ragazzi, voglio fare anche i complimenti al collega Claudio Di Lorenzo, che anche lui si è cimentato, nonostante la sua lunga esperienza radiofonica, ma dietro al mixer e soprattutto non davanti al microfono. Ora invece ha cambiato posizione, si è messo proprio dinanzi, a cospetto del microfono, e quindi ha iniziato a intrattenerci tutti quanti, e devo dire che con ottimi risultati. Davvero molto molto bravo il buon Dillo, come lo chiamiamo noi amici, Claudio Di Lorenzo con il suo pick up. Noi invece ripartiamo con Joe on the Road and Ellie Goulding.

Bene, bene, bene. Siamo partiti alla grande con Ellie Goulding e la sua Burn. Molto, molto bella. E, beh, vabbè, insomma, sì, abbiamo salutato il buon Dillo, il buon Claudio Di Lorenzo. Ci siamo complimentati con lui, ma noi non ci siamo presentati. Giorgio Pongiluppi, ragazzi, John the Road. E parleremo ancora di viaggi, di itinerari, di luoghi, di località affascinanti. Ma prima un nuovo, grande, immenso brano di Mark Knopfler. Dal suo mini album registrato pochi mesi or sono, qui ci fa sentire un gran pezzo, All Comers.

Beh ragazzi, questa è una musica per palati fini, intendiamoci, eh. Mark Knopfler si è chiuso in sala d'incisione, d'altronde lui l'ha dichiarato che quest'anno lasciava perdere i tour mondiali, i concerti in giro per il mondo e si richiudeva proprio in sala d'incisione. In effetti sta sfornando dei brani davvero uno meglio dell'altro. Questa era All Comers, cioè tutti i visitatori. Visitatori che possono tranquillamente recarsi in altra località della Spagna. Ce ne siamo occupati anche in qualche altra puntata di Joe on the Road, ma ce ne occuperemo anche oggi. Questa volta siamo un po' più, anzi decisamente più a nord-est della penisola iberica. Un altro grande chitarrista, Chris Rea, che qui ascoltiamo in And You My Love.

È davvero bella anche questa, con queste atmosfere così struggenti. And You, My Love, era Chris Rea. Non so se avete sentito prima la vocina in sottofondo, che anch'io non capivo da dove arrivasse. Era il Siri qui, l'assistente vocale del mio smartphone, che davvero in maniera impertinente si è intrufolato nella nostra trasmissione. È come se poi io l'avessi interpellato. Assolutamente no. Comunque, ragazzi, allora, questo era il nostro terzo brano in programma. Vi stavo accennando di questa zona davvero affascinante nel nord-est della Spagna. Siamo

Un grande successo di Ron, che ci ricordiamo tutti, spero, no? Non abbiamo bisogno di parole. Allora vi dicevo di questa zona, il parco di Bardena Sareale, uno dei pochi deserti d'Europa. Beh, è un perimetro di diverse decine di chilometri quadrati, completamente deserto, al cui interno vi sono delle formazioni, delle alture, diciamo così, dalle forme anche molto molto bizzarre. Non per nulla questa zona, insomma, è stata utilizzata di sovente anche da case automobilistiche per i propri spot televisivi, eccetera. Vi consiglio di farvi visita se siete da quelle parti in Spagna o se transitate in quelle zone. Vi assicuro che sono tantissimi i visitatori, i viaggiatori che lo attraversano. È un percorso completamente sterrato, ma lo si può percorrere tranquillamente con le comuni automobili, naturalmente con le motociclette, molti anche gli appassionati di mountain bike, insomma un po' in tutte le salse. È una zona che per certi aspetti è anche militare, esatto, per cui insomma sono alcune zone al cui interno di questo parco sono interdette al pubblico, ma comunque potrete girarlo in lungo e in largo senza

Nessunissimo problema. Molto bene, se n'è andato il primo slot del nostro Joe on the Road alla sesta puntata, ma proseguiamo naturalmente con la musica. Altra buona musica italiana. Con noi abbiamo Biagio Antonacci e la sua Insieme Finire.

un bel brano di Biagio Antonacci, Insieme Finire. Va bene, allora ragazzi, abbiamo parlato di questa zona della Spagna, molto molto interessante, che vi consiglio di andare a visitare, come dicevo. E, vabbè, poi sempre in zona, a parte vabbè, la famosissima Pamplona, poco più a nord, ma più ad est, quasi sui Pirenei, un'altra località molto molto affascinante. Ne parliamo tra poco, dopo questo brano.

Bene, allora vi dicevo, questo attualmente era Marc Anton con un successo di qualche tempo fa, con la sua Bye Bye. Vi stavo dicendo che appunto sui primi contrafforti dei Pirenei possiamo trovare un luogo davvero molto molto affascinante e carico di storia. Sto parlando del monastero di San Juan de la Peña. Ragazzi, andatelo assolutamente a vedere, la struttura è assolutamente incredibile, incastonato nelle rocce, e pare che al suo interno fosse custodito un cimelio

Baby, you can turn me on. Cantava Tom Jones con Sex Bomb. Beh, allora torniamo a quel luogo, torniamo a San Juan de la Peña, sui contrafforti, i primi contrafforti dei Pirenei. E beh, qui pare vi fosse custodito in epoca antica quel grande cimelio. E che, beh sì, insomma, parliamo del Santo Graal, la coppa dalla quale bevve Gesù Cristo durante l'ultima cena.

Ebbene, se vi recherete quindi a far visita a questo luogo incredibile, il monastero de San Juan de la Peña, beh, questo cimelio lo potrete vedere. Lo potrete vedere per come l'ho visto io, perché quando sono stato lì l'anno scorso, sì, durante le mie ultime vacanze, ho visto il Sacro Graal, ragazzi. Non l'ho potuto toccare, ma lo assicuro, sul mio onore, come cantava appunto Donna Summer in questa sua splendida canzone che abbiamo ascoltato da quell'epico album intitolato Bad Girl.

Non male questa versione di Craig David assieme a Sting, naturalmente, con la loro Rise and Fall. Beh, allora vi dicevamo che insomma questo sacro graal chiunque lo può vedere, basta recarsi appunto da quelle parti e potete anche voi vederlo coi vostri occhi. Peccato che sì, lo vedrete, ma è solamente una copia, perché vabbè, quello originale, sostengono gli spagnoli, anche piuttosto, voglio dire, rinomati, con persone anche di un certo prestigio dal punto di vista accademico, e che l'originale si trovi invece a Valencia, niente di meno, a Valencia, dentro alla cattedrale di Valencia, ecco, tutto lì. Va bene, quindi dopo questa chicca, ragazzi, allora sì, abbiamo terminato il nostro secondo slot, ma torniamo a brevissimo. E qui invece siamo nel mondo sottosopra, dall'Australia, Man at Work.

Down Under, un grande successo di Men at Work degli anni 80. Eh sì, ragazzi, siete sempre su Radio Fausto, non lo diciamo mai, ragazzi. Eh beh, d'altronde non abbiamo qui ancora jingle, bisogna che ci organizziamo in qualche modo, eh. Allora, Giorgio Pongiluppi, Radio Fausto, dicevamo, e Joe on the Road, già alla sesta puntata. Ragazzi, un brano di un grande cantautore. Un brano davvero molto molto raffinato, Rino Gaetano, forse non la più famosa sua, ma sicuramente una tra le sue più belle. Una perla nascosta la definirei. Cogli la mia rosa d'amore.

Vabbè, un genio, un genio assoluto, Rino Gaetano, con questo brano, testo davvero molto bello. Cogli la mia rosa d'amore, Rino Gaetano. Prematuramente scomparso, sappiamo tutti. Vabbè, peccato, peccato, davvero un grandissimo talento. Ragazzi, vi ricordo anche la mail a cui... con la quale mi stavo impappinando. Potete contattarci radiofaustoweb@gmail.com. Ok? Se volete darci qualche così, qualche ragguaglio, qualche indicazione, qualche consiglio, ne saremmo ben lieti, eh? Procediamo. Circle.

Ebbene, abbiamo ascoltato anche Eddie Brickell and the New Bohemians con questa splendida Circle, una cosa di più recente. Abbiamo...

0: Miley Cyrus e la sua Flowers, abbiamo ascoltato, siamo, beh, manca qualche minuto, poi...
1: E se poi capissi che...
0: Dovremmo cedere la linea, eh?

Vabbè, mi sa che dovremmo proprio chiudere, dai, un brano riusciamo a infilarlo? Sì, dai, magari qualcuno, poi quello che verrà dopo di me brontolerà, ma pazienza, dai. Pazienza, pazienza, ragazzi, sì, siamo però in chiusura, ci dobbiamo salutare, Giorgio Pongilupi, Joe on the road, vi saluta, vi ringrazia e naturalmente torneremo a breve con altri percorsi, altri itinerari, altri suggerimenti e naturalmente anche con altri brani davvero da urlo.

ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario.

Uela raga, eccoci ancora, dice ancora, vabbè dai, vi tocca anche adesso. Settima puntata del Joe on the Road, dove Joe sta naturalmente per Giorgio Pongiluppi, so io. E questa è Radio Fausto, quella web naturalmente, la web radio per intenderci. Allora siamo pronti per altri 60 minuti di buona musica e quattro chiacchiere naturalmente incentrate, imperniate. Sui viaggi più interessanti, quelli on the road, mi raccomando, io parlo solo di quelli, viaggi on the road che possiamo compiere quindi con le nostre due piuttosto che quattro ruote. Ma intanto musica!

Siamo partiti con una grande carica oppure no, Questi erano Michael Bublé, grande crooner canadese, e il mitico Bryan Adams assieme in questo brano che si intitolava After All, ed era il nostro primo pezzo che ci siamo sparati oggi, come primo brano del nostro John the Road alla settima puntata. Radio Fausto, Giorgio Pongilupi, un brano di tutt'altro tenore. Un po' di anni fa, Claudio Baglioni ci cantava La Vita.

0: Grandissimo brano questo di Claudio Baglioni, 1980, se non vado errato. Beh, bei ricordi, anche perché questa mi ricordo perfettamente, la suonavo quando, sì, con amici, così ci eravamo improvvisati DJ con una piccola stazione radio proprio nella camera da letto di casa mia, con un trasmettitore improvvisato. Tanta passione, tanto divertimento. Altri tempi, altri tempi. Qualche anno dopo arrivò Madonna.
1: Come può essere?
0: Questa, beh, cambio tutto. Da True Blue

Ma che furore fece questo brano nell'87? La Isla Bonita, tanta roba, ragazzi. Madonna, quindi, dall'album mitico True Blue. Vi ricordo che allora si esibì anche in Italia in quegli anni. Io naturalmente ero lì con amici ad assistere a questi suoi memorabili concerti. Dopo parleremo anche di viaggi, di un luogo, anzi di un paese davvero eccezionale, il più vicino dei mondi lontani. E adesso invece un altro tuffo nel passato. Ma chi se li ricorda più questi? Demis Rousseau, Vangelis, eccetera, in Aphrodite Child, Rise and Trace.

Dalla Grecia partirono, erano diretti in Inghilterra. Demis Russo, Vangelis e un altro tizio di cui adesso non ricordo il nome. Furono invece fermati in Francia. Lì invece poi trovarono fortuna, perché un produttore li notò e li lanciò con questo memorabile brano, Rains and Tears, Aphrodite Child. Poi dopo loro proseguirono dopo qualche album di successi un po' incerti, si esibirono anche in carriere soliste di tutto rispetto. Va bene, ancora momenti dolci, ci cantano Rio Speedwagon.

Dolci momenti che ci hanno cantato Rio Speedwagon con la loro Sweet Time. Beh, allora dicevamo di un paese facilissimo da raggiungere, dicevo appunto il più vicino dei mondi lontani. Voglio parlarvi della Tunisia, in cui io mi sono recato svariate volte. Ragazzi, un viaggio, un paese che consiglio a tutti di visitare, davvero meraviglioso, una grandissima ospitalità e beh, insomma, potrete assaporare anche un po' così di avventura recandovi in questo luogo. Naturalmente parlo di viaggi via terra, naturalmente anche con l'ausilio di un traghetto, di una comoda nave e con la vostra moto, ma anche con un'automobile, con una comune automobile. Non è necessario il 4x4, a meno che non abbiate proprio velleità di spingervi così in avventure abbastanza estreme. Beh, anche perché solo così a livello stradale questa nazione potrà regalarvi degli scorci e dei luoghi davvero davvero eccezionali. Dopo magari ne menzioneremo alcuni di essi tra i suoi più caratteristici.

E invece io lo so, la Tunisia, soprattutto la parte a sud, sud-est, ma anche sud-ovest, ragazzi, tanta roba, dal punto di vista paesaggistico, davvero una terra esotica. Vabbè, dopo andrò ad illustrare qualcuno di questi luoghi, davvero affascinante. Prima però abbiamo The Adventures, Send My Heart.

The Adventure, Send My Heart. Bella questa canzone, eh? Beh, allora ragazzi, facciamo così. Potete, se vi recate nel sud della Tunisia, tenete come base Tozer, che è famosissima, conosciutissima, e poi da lì potete compiere un periplo davvero molto bello, affascinante, toccando le località di Tamerza, quindi salendo in quota sulle tipiche oasi di montagna, raggiungendo anche il piccolo agglomerato di Mides, davvero incredibile. Qui una spaccatura nel terreno, divide tra l'altro la Tunisia dall'Algeria, e in questo canyon, beh, anche il grande regista George Lucas ha ambientato qui alcune scene, ma non solo qui, della sua mitica saga di Star Wars. E poi si prosegue.

George Michael, Sir Elton John qui assieme in questa memorabile interpretazione di Don't Let the Sun Go Down on Me, non lasciare che il sole tramonti su di me, bellissimo. Vabbè, allora ci eravamo lasciati a Mides, questo piccolo agglomerato al confine tra Tunisia e Algeria. Qui poi potete riprendere la moto, la macchina, quello che avete, e puntate ad ovest verso Redjef. Beh, se avete un 4x4 potete anche intraprendere la mitica pista Rommel.

cambierà, cantava Neffa. E ce lo siamo riascoltati con molto piacere oggi. Oggi nella settima puntata di Joe on the Road. Sempre Giorgio Pongiluppi al microfono. E questa è naturalmente Radio Fausto, web radio, ok? Allora, stavamo dicendo, per chiudere il discorso, per non diventare poi troppo prolissi, che una volta Ready Jeff, qui potrete, vabbè, se avete chiaramente un 4x4, puntate a sud e potete beccare la pista Rommel, la mitica pista Rommel, vabbè, sono tanta roba. Se no, proseguite sempre in direzione ovest-nord-ovest, vi ricongiungerete a Metlaui. E qui, ragazzi, lasciate giù macchina, moto, quello che avete, e salite su la Lucertola Rossa, il Lézard Rouge, un tipico trenino inizio secolo che vi farà compiere un itinerario incredibile.

Depeche Mode, Ghost Again. Siamo quasi in chiusura, ma del solo nostro secondo slot, per cui insomma abbiamo altri 20 minuti per raccontarci un po' di cose e per ascoltare buona musica, com'era d'altronde questa. Beh, allora vi stavo dicendo che a Metlawi potrete lasciare giù moto, macchina, tutto quello che avete, bicicletta, e potete salire sull'Erzard Rouge, questo trenino in formato inizio secolo, che vi farà compiere un tragitto di circa un'ora e mezza attraverso gole, paesaggi desertici, palmeti, davvero un'esperienza incredibile, fino a raggiungere delle miniere, mi pare, di fosfato, e poi farvi il ritorno naturalmente sempre nella stessa base di partenza, cioè Metlawi. Ecco, un giro davvero meraviglioso questo, che parte da Tosere per poi salire a Tamerza, naturalmente ammirare la famosa cascata, la cascata di Tamerza che sgorga tra queste montagne, poi ancora Mides, Re di Geffe, e vabbè, insomma, poi vi sarebbero anche delle divagazioni, ma ci fermiamo qui, dai. Ancora musica tra pochi secondi.

da ogni lato ho prospettiva tu, perché se manchi stringe un nodo e il respiro

Avevamo anche Neck oggi e con questo bel brano Sei solo tu. Allora ragazzi, sempre Giorgio Pongiluppi, Radio Fausto, Web Radio e Joe on the Road. Parliamo di Tunisia, abbiamo già descritto una zona e poi magari ci torneremo su.

Billy Joel da quell'epico album The Stranger, l'abbiamo riascoltato Moving Out. Allora ragazzi, sì, sempre Tunisia, sempre quella parte lì, quella parte sud-occidentale, eh? Prima di abbandonarla parliamo anche di qualche altro luogo. Beh, più esattamente di location cinematografiche disseminate un po' per tutto il sud-ovest dove ha girato George Lucas Star Wars. La prima è nelle vicinanze, nei paraggi della località di Sidi Bouzid, una trentina di chilometri a est di Tozeur.

Heart, What About Love, ci cantavano, un bel brano davvero. Allora, altre località, altre location di Star Wars per gli appassionati della saga, dai. Allora, un po' più ad ovest questa volta, di Tozer, mi pare un pochettino più a nord di Nefta, grosso modo, sì, più o meno. Vabbè, qui però dovrete, ragazzi, recarvici con un 4x4, magari appunto noleggiando uno di quelli disponibili in loco. Dopo una pista di qualche decina di chilometri, raggiungerete la località di Mos Espa, località che in realtà è immaginifica, è una località appunto nata a uso e consumo dei film di Star Wars, e non esiste sulle mappe. Beh, insomma, però qui troverete ancora il villaggio in cartapesta edificato dalla troupe.

Steve Winwood, Higher Love. Allora dicevamo di Mos Espa o Mos Eisley, a seconda di quale delle trilogie così avete visto. Beh, comunque, perché in una si chiamava in un modo e nell'altra in un altro. Vabbè. Comunque, al di là di questo, no, quello che ci tenevo a dire è che, vabbè, se lo raggiungete con un comodo 4x4, non ci sono particolari problemi. Se invece decidete di raggiungerlo in sella alla vostra motocicletta, beh, ragazzi, occhio, perché sì, insomma, non è un percorso impossibile, però insomma non è proprio da tutti, no? Perché ci sono dei sabbioni piuttosto profondi, delle tole ondulee dove, vabbè, un attimo cadere, scassare tutto quanto. E vabbè, insomma, quindi tenetelo a mente, Irene Grandi.

0: Irene Grandi, come tu mi vuoi, e mi sa che questa sia davvero l'ultimo brano per oggi. Avevo preparato anche un altro pezzo, ma mi linciano se lo lancio, e quindi è meglio che ci fermiamo qua. L'atmosfera si sta facendo pesantuccia. Va bene ragazzi, allora è tutto per oggi, la nostra settima puntata ce la siamo sparata via. Joe on the road, Giorgio Pongiruppi vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima. Naturalmente sempre rimanete sintonizzate, ovvio, su Radio Fausto Web Radio. È tutto per oggi, ciao e grazie a tutti, ciao raga!
1: La grande musica è solo su Radio Fausto.

0: La grande musica è solo su Radio Fausto.
1: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

Ehi là amici, eccoci di nuovo qui. Non si abbassa sto coso? Ah, ecco, perfetto. Siamo stati distanti qualche giorno, vabbè, barra settimana dal mixer e già non mi ci raccapezzo più. Va bene, ciao, come state? Ciao a tutti, buongiorno, buonasera, buonanotte, a seconda se state ascoltando una delle nostre dirette o addirittura una delle nostre innumerevoli repliche del Joe on the Road, il programma del sottoscritto. Giorgio Pongiluppi, che naturalmente vi ringrazio ancora per l'attenzione. Allora, ragazzi, come va? Avete fatto qualche viaggetto anche voi, on the road, piuttosto che magari by plane, by boat, eccetera. L'importante è viaggiare, come dico sempre. Beh, dai, partiamo un po' con una buona selezione musicale e poi naturalmente parleremo anche di qualche luogo che abbiamo avuto modo di visitare proprio di recente, Eccoci qua, partiamo subito con il primo pezzo in programma del nostro Joe on the Road, giunto alla sedicesima puntata. Non male. Abbiamo The Cars, il battito cardiaco della città.

Mi ricordo bene questo album quando uscì e beh, fece un bel botto, perché davvero era un po' diverso da tutto quello che tutto il resto che si sentiva un pochettino in quei momenti, in quell'epoca. Erano The Cars con il primo pezzo che ci siamo sparati oggi in apertura del nostro John the Road con Heartbeat City, un gran bel pezzo sicuramente. Beh, allora ragazzi, vi stavo dicendo di qualche viaggetto che abbiamo avuto modo di intraprendere recentemente. E intanto vi vorrei parlare di una località in Austria piuttosto iconica, ma non molto conosciuta dalle nostre parti. Un villaggio idilliaco dal nome di Hallstatt. Ne parleremo dopo. Intanto al John the Road si affaccia anche Passengers con la sua Let Her Go. Buon ascolto ragazzi. Radio Fausto, Giorgio Pongiluppi con voi.

ditemi voi un brano più on the road, più da viaggio di questo. Road Tripping. Erano con noi oggi Red Hot Chili Peppers, questo brano davvero memorabile, memorabile. Allora ragazzi, ci troviamo a una 50-60 km a sud-est di Salisburgo, per farvi capire la collocazione geografica di questo luogo di cui vi stavo parlando. Davvero un luogo speciale, speciale.

colazione da Tiffany. Ripescavano il titolo di quel famosissimo film, i Deep Blue Something. Ma dove l'abbiamo ripescati questi? Dalla notte dei tempi, vabbè, insomma, qualche reminiscenza di qualche cassetto della memoria che si è aperto, e va bene, è saltato fuori questa canzone, peraltro molto molto piacevole. Va bene ragazzi, ancora un brano, dai, dopo termina il nostro primo slot, e però poi continuiamo, ci mancherebbe altro. Abbiamo Tom Petty qui al nostro Joe on the Road. Giorgio Pongiluppi con voi.

Ultime cose da dire sul villaggio di cui vi stavo parlando, di Hallstatt. Beh, se andrete da quelle parti, innanzitutto tenete presente che insomma la ricettività alberghiera di questo piccolo villaggio non è proprio infinita, anzi sono pochissimi alberghi, 2 o 3 mi pare, e i prezzi naturalmente un po' ne risentono, anche perché appunto è diventato un po' famoso tra i turisti giapponesi, americani, quindi insomma preso un pochettino d'assalto, soprattutto in piena stagione. Beh, comunque ricordatevi, se farete visita a questo luogo, anche le miniere di sale che sono visitabili, con uno spettacolo di suoni e luci davvero molto molto avvincente e caratteristico. Hallstatt, tra le Alpi austriache, a una 50-60 di chilometri dalla più grande e celebre Salisburgo. Ragazzi, ci ritroviamo tra pochissimi secondi. E ripartiamo subito alla grande, secondo slot, Steve Miller Band. Jet Airliner.

Quanta energia in questo brano di Steve Miller Band in Jet Airliner, una grande antica conoscenza di Radio Fausto e dei programmi di allora, ma perché però è stato giusto e bello anche riproporlo oggi. Bene ragazzi, procediamo, perché sì, dopo Hallstatt, il villaggio di cui vi parliamo prima, il viaggio che ho appena compiuto non è terminato lì, no. Un tappone di altri 800 km mi sono spinto un po' più su, addirittura in Polonia. Una città che avrei voluto visitare da tempo per vari significati. Parliamo di Cracovia.

Bella, bella, bella questa musica di Rod Stewart che ci è tornata così a fare capolino nel nostro John the Road con The Old Heart of Mine che ci siamo ascoltati oggi. Va bene, sempre Radio Fausto, gente, sempre Giorgio Pongiluppi con voi ancora per una mezz'oretta, grosso modo. No, mi stavo dicendo di questa città, Cracovia, che avrei già da tempo voluto visitare ed è stata davvero una piacevolissima sorpresa, una bella città in sé, piena di storia, piena di fascino e poi naturalmente nel mio caso, insomma, è stata fatta oggetto di questo pellegrinaggio in quanto un grande appassionato cinefino quali sono.

Un po' di buona musica italiana con, beh, insomma, un cantante delle nostre parti, delle mie parti, Neck, proprio qui a una trentina di chilometri da casa mia, con la sua Sei solo tu. Altro mega classico nel nostro John the Road, fa capo Billy Joel e il Move Now.

No, dicevo che insomma Cracovia, al di là della bellezza della città in generale, è stata per me davvero una tappa importante in quanto appunto location di uno dei film più memorabili della storia del cinema. Naturalmente parliamo di Schindler's List, girato proprio qui da Steven Spielberg, e qui ho girato in lungo e in largo per chilometri alla ricerca di tutte quelle location che hanno reso questo celebre film un

Vabbè, uno dei brani più, tra virgolette, più impegnati del grande Elvis Presley, qui in If I Can Dream. No, vi stavo dicendo appunto di questi luoghi davvero storici, straordinari, straordinari, fatti appunto location del grande film di Steven Spielberg, del suo Colossal. E poi naturalmente una volta a Cracovia non potevo fare a meno, non ci mancherebbe altro, di far visita al campo di Auschwitz-Birkenau. Non vi ero mai recato ed è stata davvero una visita importante, toccante, di cui vabbè non voglio dire più di tanto perché è una cosa abbastanza così personale. Ragazzi, comunque siamo in chiusura del nostro secondo slot e ci ritroveremo tra pochissimo.

was your man. When I was your man era Bruno Mars nell'apertura del nostro terzo e ultimo slot del John the Road di oggi. Beh ragazzi, sapete che vi dico? Che la Polonia è davvero un bel paese, è un bel paese. E poi là, tra l'altro, non ero l'unico a essermela fatta tutta per strada. Ho trovato, devo dire, sul posto parecchi italiani.

Remo Forer, Water Gun. Beh, allora, come vi dicevo, non ero l'unico tra gli overlander. Adesso me l'ha fatta tutta per strada. Tanti automobilisti, famiglie, ma anche tanti, naturalmente, motociclisti. Ragazzi, è la volta di Cyndi Lauper.

Beh, anche lei sei un po' stanchina, ha guidato tutta la notte. Drove All Night era Cyndi Lauper qui all'apice della sua carriera con questo splendido brano. Avanti ancora con il John DeRosa. Ah, poi naturalmente ragazzi, se volete visitare il sito motoavventura.it e trovate un po' i report di viaggio, filmati, foto, eccetera. Sono degli ultimi, devo ancora mettermici un attimo per editarli e pubblicarli, ma a breve arriveranno. Un altro bellissimo brano arriva da Howard Jones, No One Is To Blame. Radio Fausto, Giorgio Pongilupi, ancora assieme, dai, per una decina di minuti, grosso modo. Buon ascolto!

Belle, belle le sonorità sprigionate da questo brano di Howard Jones, No One is to Blame. Va bene ragazzi, oltre al sito www.motoavventura.it, beh, c'è anche da menzionare il canale YouTube Motoavventura Live, e qui naturalmente vedrete un po' tutti i video che riusciamo a produrre nel nostro girovagare, ma poi anche non solo quelli editati, ma anche quelli live, quelli che proprio con una o addirittura due telecamere a volte così ci cimentiamo anche in una diretta, commentando un po' a braccio, naturalmente non siamo dei professionisti, i luoghi che attraversiamo e che visitiamo. Ragazzi, siamo in chiusura, Chris Rea, Looking for the Summer, ciao ciao ciao, alla prossima!